0: parte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1963. Sì.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana, anche nel weekend.
3: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascolto.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1971.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1972.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 27 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, si parte con la luna nel segno in buon aspetto a Giove e questo rende l'idea di una giornata davvero forte, tosta, quella che serve anche per liberarsi di un peso, di qualche problema nato tra giugno e luglio. Un'atmosfera vivace ti circonda. Il toro forse ha dovuto digerire una delusione, alcune trattative non sono andate a buon fine, c'è questo Giove dissonante che parla di nuovi progetti e programmi che partono in maniera un po' strana. Le ultime settimane possono averti lasciato qualche dubbio, non riversarlo in amore. Gemelli, le idee sono tante, talmente tante che potresti anche accettare diversi programmi, progetti o cambiare idea all'ultimo minuto. Qui penso anche alle persone che di recente hanno accettato un accordo, magari sono andate a lavorare per un gruppo e adesso vogliono fare altro. È possibile cambiare idea con Mercurio e Giove in buon aspetto. In amore il quadro è più delicato, stai dando forse meno spazio ai sentimenti. Per il Cancro è probabile che ci sia qualche momento di tensione con la luna contraria e questo può rendere la giornata più delicata del solito, accentuare quelle piccole cose che normalmente riusciresti a superare, non fare una polemica per tutto. Leone, io più volte ho evidenziato la necessità di riprendere quota e soprattutto di ritrovare un po' di forma fisica. Allora, non manca il successo, Giove nel segno, Saturno in ottimo aspetto, però forse hai accelerato troppo negli ultimi mesi. Ora comunque la cosa bella di questo cielo è il grande recupero, quindi anche chi è stato male si sente meglio. Solo questa Venere nervosa consiglia maggiore attenzione alle reazioni impulsive. La Vergine deve ritrovare l'amore della famiglia e della casa, non perché il lavoro non funzioni, ma perché evidentemente nell'ambito lavorativo ci sono state distrazioni, complicazioni. Proprio tu che genericamente vuoi programmare ogni dettaglio, adesso avverti il desiderio di vivere un po' la giornata. Bilancia, Mercurio nel segno rappresenta non solo la voglia di fare ma i grandi ideali. Noi sappiamo che i Bilancia sono degli idealisti, hanno delle grandi idee e anche un proprio senso della giustizia. Questo periodo è abbastanza interessante per l'amore, dal punto di vista lavorativo devi solo capire conquistare. Attenzione, Saturno parla di avversari. Scorpione, quello che mi piace del cielo è Venere. Venere rappresenta l'amore, ma anche la passione. Non sempre il rapporto di coppia può essere gratificante. A volte sono anche gli amici che ci danno energia, forza. Potresti organizzare qualcosa di bello con le persone che ami di più. Se c'è stato un blocco finanziario, un problema di lavoro, sappi che ottobre e novembre saranno mesi di rivelazioni. Il Sagittario alla luna attiva, Giove ottimo, Saturno splendido. Insomma, c'è una grande voglia di mettersi in gioco e gli unici che stanno male sono quelli che si sentono un po' vittime delle circostanze. Bisogna, soprattutto in amore, darsi da fare. Capricorno, ho sentito molti Capricorno dirmi: non ho mai trascorso un'adolescenza libera da pensieri. E in realtà il Capricorno fin da giovane si assume grandi responsabilità. Ora devi organizzarti, divertirti, stare meglio. Acquario, Giove opposto, ritardi, provocazioni, chi doveva firmare un accordo è ancora esterno. In by, tu ami la chiarezza e difficilmente accetti mezze verità. In amore ci vuole pazienza. Pesci, contiamo su questa Venere, che non solo è il pianeta dell'amore, ma anche del fascino. Ora parlo alle coppie che si amano da tempo. Forse bisogna regolarizzare un sentimento. Sul lavoro, eventuali rallentamenti potranno essere presto recuperati. Per oggi è tutto, vi aspetto domani. Buona domenica.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2017.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Ma poi quando ti...
3: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it. dalle nuvole.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e società. Fine settimana clou e conclusivo per Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo. L'edizione 2026 ha segnato i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galeane ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
5: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
6: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
5: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come super food.
6: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
5: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, cioè un sistema alimentare che devasta, che il suolo, che consuma oltre il 70% dell'acqua dolce, che è responsabile di quasi il 40% delle emissioni di CO2. E dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
4: Intanto, in una penisola che offre sagre dei prodotti tipici e manifestazioni legate al vino di tutti i tipi e per tutti i palati, spiccano oggi e domani le giornate europee del patrimonio. La più estesa manifestazione culturale d'Europa, che torna con aperture straordinarie di musei, aree archeologiche e gallerie d'arte. Con il clou nelle aperture speciali del sabato sera nei musei statali, dove si entra al costo simbolico di un euro. Il tema scelto per l'edizione 2026 è proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare. Un invito a riflettere sulla tutela e sulla trasmissione alle generazioni future del patrimonio storico e artistico europeo. E questo è anche il weekend conclusivo della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza. Alla quarta edizione vanta come nucleo tematico quello dell'attraversamento. Il programma conta oltre 60 incontri gratuiti e più di 130 ospiti tra piazze, teatri e palazzi storici. Il notiziario di cultura società termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
7: Spot.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
10: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
11: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Latte e miele.

0: Latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos.
6: Latte e miele.

0: Ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 27 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, si parte con la luna nel segno in buon aspetto a Giove e questo rende l'idea di una giornata davvero forte, tosta, quella che serve anche per liberarsi di un peso, di qualche problema nato tra giugno e luglio. Un'atmosfera vivace ti circonda. Il toro forse ha dovuto digerire una delusione, alcune trattative non sono andate a buon fine, c'è questo Giove risonante che parla di nuovi progetti e programmi che partono in maniera un po' strana. Le ultime settimane possono averti lasciato qualche dubbio, non riversarlo in amore. Gemelli, le idee sono tante, talmente tante, che potresti anche accettare diversi programmi, progetti o cambiare idea all'ultimo minuto. Qui penso anche alle persone che di recente hanno accettato un accordo, magari sono andate a lavorare per un gruppo e adesso vogliono fare altro. È possibile cambiare idea con Mercurio e Giove in buon aspetto. In amore il quadro è più delicato, stai dando forse meno spazio ai sentimenti. Per il Cancro è probabile che ci sia qualche momento di tensione con la luna contraria e questo può rendere la giornata più delicata del solito, accentuare quelle piccole cose che normalmente riusciresti a superare, non fare una polemica per tutto. Leone, io più volte ho evidenziato la necessità di riprendere quota e soprattutto di ritrovare un po' di forma fisica. Allora, non manca il successo, Giove nel segno, Saturno in ottimo aspetto, però forse hai accelerato troppo negli ultimi mesi. Ora comunque la cosa bella di questo cielo è il grande recupero, quindi anche chi è stato male si sente meglio. Solo questa Venere nervosa consiglia maggiore attenzione alle reazioni impulsive. La Vergine deve ritrovare l'amore della famiglia e della casa, non perché il lavoro non funzioni, ma perché evidentemente nell'ambito lavorativo ci sono state distrazioni, complicazioni. Proprio tu che genericamente vuoi programmare ogni dettaglio, adesso avverti il desiderio di vivere un po' la giornata. Bilancia, Mercurio nel segno rappresenta non solo la voglia di fare ma i grandi ideali. Noi sappiamo che i Bilancia sono degli idealisti, hanno delle grandi idee e anche un proprio senso della giustizia. Questo periodo è abbastanza interessante per l'amore, dal punto di vista lavorativo devi solo capire conquistare. Attenzione, Saturno parla di avversari. Scorpione, quello che mi piace del cielo è Venere. Venere rappresenta l'amore, ma anche la passione. Non sempre il rapporto di coppia può essere gratificante. A volte sono anche gli amici che ci danno energia, forza. Potresti organizzare qualcosa di bello con le persone che ami di più. Se c'è stato un blocco finanziario, un problema di lavoro, sappi che ottobre e novembre saranno mesi di rivelazioni. Il Sagittario ha la luna attiva, Giove ottimo, Saturno splendido. Insomma, c'è una grande voglia di mettersi in gioco e gli unici che stanno male sono quelli che si sentono un po' vittime delle circostanze. Bisogna, soprattutto in amore, darsi da fare. Capricorno, ho sentito molti Capricorno dirmi: non ho mai trascorso un'adolescenza libera da pensieri. E in realtà il Capricorno fin da giovane si assume grandi responsabilità. Ora devi organizzarti, divertirti, stare meglio. Acquario, Giove opposto, ritardi, provocazioni, chi doveva firmare un accordo è ancora esterno. In by, tu ami la chiarezza e difficilmente accetti mezze verità. In amore ci vuole pazienza. Pesci, contiamo su questa Venere, che non solo è il pianeta dell'amore, ma anche del fascino. Ora parlo alle coppie che si amano da tempo. Forse bisogna regolarizzare un sentimento. Sul lavoro, eventuali rallentamenti potranno essere presto recuperati. Per oggi è tutto, vi aspetto domani. Buona domenica.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

Detto tra noi è la canzone di Malika Ayane che ha anticipato il suo album di inediti Cicale, uscito a 5 anni dall'ultimo disco. Tra l'altro oggi presenta proprio quest'album a Piacenza. Dentro c'è anche un duetto, un unico duetto curioso con Dargen D'Amico nella traccia Diversamente, e dall'1 novembre poi Malika partirà con il suo tour nei teatri dal Teatro dell'Aquila di Fermo. Questa è la data zero e noi iniziamo.

0: Mi ricordava il maestro Umberto Cappellato in regia, che ringrazio, che Malika è anche protagonista dei numeri 1 con Anna Patti proprio questa sera, una puntata da non perdere. Io sono Francesco Carrubba, vi do il buongiorno, stiamo insieme fino alle 10, a partire dalle 8 come ogni sabato e ogni domenica su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato di musica per iniziare, grazie proprio al singolo di Malika Ayane. Parleremo di musica anche nella nostra prima mezz'ora, perlomeno, poi dipende anche dai vostri messaggi, e ci chiederemo che effetto ha la musica nelle nostre vite, perché ci fa stare bene, perché c'è una ricerca che ha analizzato scientificamente l'effetto della musica su di noi e quindi è bello parlarne. Io per esempio mi faccio condizionare molto dai bei testi, non so invece su di voi che effetto hanno le vostre canzoni preferite. 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e per i vocali.
1: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma i peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Spot! Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele,

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele, è il brano di Raff che Laura Pausini ha ricantato per il suo progetto Io Canto 2. Tra l'altro Laura oggi sarà super ospite di Domenica In, nuova stagione al via dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Parlavamo proprio di musica e Laura Pausini è una paladina della grande musica italiana nel mondo. Allora, per la prima volta una ricerca italiana ha misurato gli effetti benefici della musica sulla nostra vita. È proprio una ricerca scientifica, quindi 3.000 interviste, una ricerca di Umetra che sarà presentata poi agli Harmony Days di Milano il 24 ottobre, e quindi arriva così una conferma ufficiale per noi. Ascoltare musica, suonare uno strumento, anche saper leggere uno spartito, naturalmente forse è una cosa sempre più rara, però tutto questo ci fa vivere meglio. A dirlo sono proprio i numeri, quindi chi ha la musica nella propria vita ha un indice di soddisfazione personale, di benessere, di ottimismo per il futuro, che è quasi il doppio rispetto a chi fa a meno della musica. Non solo, chi la ama cura di più la propria salute, mangia meglio, fa più sport, persino sul lavoro è molto più soddisfatto delle proprie relazioni e di quello che fa. Quindi è confermato, la musica fa bene al corpo e alla mente, e tra poco ne parliamo ancora su Radio Latte Miele, capiamo anche qual è l'effetto che ha proprio su di noi. E a proposito di grande musica italiana, il brano che Gino Paoli avrebbe voluto cantare con Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò.

0: su Radio Latte Miele. Quando ti rivedrò, l'ultimo inedito del maestro Gino Paoli, il brano che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. Avete sentito i fiati di Paolo Fresu e anche la produzione del maestro Adriano Pennino. Questo brano è uscito il 23 settembre. Perché è importante ricordarlo? Perché è uscito nella notte tra i compleanni di Ornella Vanoni, nata il 22 settembre, e Gino Paoli, nato proprio il 23. Il brano è nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, che è la raccolta di Gino Paoli, uscita proprio questo venerdì in doppio LP e CD. Quindi grande musica italiana, ne stiamo parlando insieme a questa ricerca Eometra, che dice anche che la musica è fondamentale fin da piccoli per imparare a stare insieme agli altri, per staccare ogni tanto i ragazzi dagli schermi. Poi la musica funziona un po' anche come un ponte tra le persone, perché chi la ama tende ad avere relazioni più belle con gli amici, con i colleghi, persino con i vicini di casa. È proprio un linguaggio universale, come diciamo spesso, un linguaggio che ci fa sentire meno soli e anche più aperti verso il mondo. E allora stamattina vi giro la domanda: che effetto ha la musica su di voi? Che cosa vi succede quando parte proprio quella canzone lì alla radio? Magari vi dà la carica mentre pulite casa in questa domenica 27 settembre, vi porta indietro nel tempo, vi fa dimenticare anche una brutta giornata. Insomma, aspetto i vostri messaggi scritti e vocali al 335 787 1910. Tutti amano, wow. Tutti amano,
1: yeah. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Spot! Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Latte e miele.

festeggiato il suo 71esimo compleanno, l'ha fatto sul palco di Madrid in Spagna e anche ringraziato proprio la città per la bellissima festa di compleanno. Tra poco, nel viaggio nel tempo della musica italiana, festeggiamo anche i 60 anni di Jovanotti.

queste ore ha detto che era un ragazzo forsennato, in realtà si è definito così. Perché ha rilasciato delle interviste? Perché oggi per lui è una data davvero speciale. Lui è nato il 27 settembre 1966, tra l'altro è nato a Roma e quindi compie 60 anni. Tanti tanti auguri anche da parte di tutti noi di Radio Latte Miele. Tra le varie dichiarazioni che ha rilasciato, per esempio una riportata dal Corriere è quella per cui dice: non farò mai un tour di un mio disco degli anni 90, piuttosto smetto. Quindi questa è una delle convinzioni che ha raggiunto a questa età, a questo compleanno tondo. Lorenzo sarà alla 21esima festa del cinema di Roma, che è in programma dal 13 al 25 ottobre, con il docufilm che si intitola Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. È un film che ha qui la sua anteprima mondiale proprio nella sezione special screening, e poi Lorenzo con questo documentario sarà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre proprio come evento speciale di 7 giorni. Ma oggi ci concentriamo sul suo compleanno anche su Radio Latte Miele, e infatti sentirete un brano di Lorenzo Ferdinand Jovanotti in ogni programma di questa domenica 27 settembre 2027. E da Jovanotti, dal suo compleanno per i suoi 60 anni, passiamo a un suo amico Eros Ramazzotti, La nostra vita, dal 2005, nel viaggio nel tempo della musica italiana.

0: nostra vita, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Prima avevamo ascoltato Jovanotti nel giorno dei suoi 60 anni. In questo viaggio nel tempo della musica italiana mi è tornato alla mente proprio il tour che Jovanotti, Ramazzotti e Pino Daniele avevano fatto insieme nel 1994, una tournée indimenticabile. Ma torniamo ai giorni nostri, anzi a queste ore, perché leggo sulla ANSA e su varie testate proprio in queste ultime ore di un viaggio particolare in aereo vissuto da due panda giganti della Cina che sono proprio in volo verso uno zoo negli Stati Uniti, uno zoo di Atlanta in Georgia, dove trascorreranno poi i prossimi 10 anni. Si tratta di un prestito diplomatico di Pechino, è la famosa diplomazia dei panda che Pechino utilizza per favorire i legami con l'estero. Poi tra l'altro, quando le cose non vanno bene nei rapporti, li richiamano anche indietro i panda, cioè i panda tornano indietro. Questi due in particolare si chiamano Ping Ping e Fu Shuang e sono stati protagonisti anche di una cerimonia di saluto proprio dalla Cina. Ma io mi chiedevo, ma come viaggiano due panda in aereo? Cioè prendono il biglietto per il sedile un po' più spazioso? E poi esatto. E poi quando passa il carrello con le bevande e con i cibi, cosa chiedono? Umberto Regia dice che bevono, no? Magari chiedono una noce di cocco, non lo so. No, in realtà probabilmente chiedono un dessert di bambù, perché sono andato a vedere, il panda gigante si nutre quasi esclusivamente di bambù, consumandone dai 10 ai 40 kg al giorno, quindi probabilmente la stiva è piena di bambù.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media partner Radio Latte Miele.
2: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte Miele.

0: sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci, protagonista in queste sere a Napoli all'Arena Flegrea con 3 concerti stasera l'ultimo, e intanto dall'Eurovision Song Contest va all'asta per almeno 10.000 euro l'abito da sposa tricolore di Francesca Tocca, esibito proprio su quel palcoscenico, viene venduto per beneficenza, quindi fino al 5 ottobre l'incanto online è aperto ed è una buona causa, quindi è bello sostenerla. Abbiamo parlato tanto di musica in generale in quest'ora, anche con i compleanni, di musica che fa bene, che ha un effetto nelle nostre vite. Ieri sera al Teatro Vespasiano di Rieti è andata in scena la finalissima de Il mio cantico libero, che è il contest dedicato agli under 35, unisce la musica, la spiritualità, l'impegno sociale, si ispira ai valori e alla figura di San Francesco d'Assisi. Quindi i 10 finalisti si sono esibiti davanti alla giuria e al pubblico, e in questa serata speciale, che ha visto sul palco anche 3 importanti ospiti come Erika Mu, Edoardo De Angelis e Omar Pedrini, ora vi possiamo dire questa mattina anche chi ha vinto. Ha vinto il brano Rosario di Francesco Rainero, e vi raccontiamo tutto questo anche perché Radio Latte Miele è orgogliosa di essere media partner de Il mio cantico libero.

0: 9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente di Julie Bresch, anche secondo il nostro maestro Umberto Cappellato in regia, trasferisce davvero serenità in questa domenica 27 settembre su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba. Tra l'altro Bresch si prepara a pubblicare il suo primo romanzo, si intitola Nessuno ci insegna a cadere, uscirà il 6 ottobre, è una storia, dice lui, che aveva nel cassetto da un po' e quindi è molto contento di farla uscire e anche di presentarla con dei firma copie del libro in giro per l'Italia. Si parte lunedì 5 ottobre da Milano, poi la sua Genova e Roma. Abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme e intanto leggiamo il messaggio di Monica da Ravenna che ci aiuta anche a chiudere il discorso sulla musica, sull'effetto che la musica ha nelle nostre vite. Lei dice: anch'io ascolto il testo e quando parte una

0: certa canzone mi riporta momenti vissuti belli o brutti. Sono cresciuta con i Pooh, Baglioni, Battisti e dove sono io c'è Latte e Miele sempre in sottofondo. Quindi grazie davvero Monica e grazie a tutti voi per i messaggi al 335 787 1910. Vi ricordo sempre che potete mandare sia messaggi scritti sia messaggi vocali, perché ci piace sentire la vostra voce. E tenete il telefono a portata di mano, perché tra poco parliamo anche di faccende domestiche e quindi di come ci dividiamo i compiti in casa, e vediamo un po' se li dividiamo in maniera paritaria oppure no.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma i peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: La tua salute non può aspettare.
9: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Latte e Miele,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela su Radio Latte Miele con Cioffi, che ieri sera si è esibito a Cesena in un lungo tour che lui definisce ancora estivo, quindi è davvero una tournée che si proietta verso l'autunno. Allora, il weekend e forse la domenica mattina in particolare è un po' il momento della settimana che tanti dedicano alle faccende domestiche, a sistemare la casa, passare l'aspirapolvere, pulire. C'è un nuovo report Istat che dice che una donna lavoratrice dedica 4 ore e 21 minuti al giorno alla casa in media e anche alla famiglia, mentre un uomo si ferma a 1 ora e 54 minuti, quindi c'è una bella differenza. E non solo, in 20 anni questo divario si è ridotto di soli 55 minuti, quindi molto molto lentamente. E le donne lavorano anche fuori casa, ma il loro carico domestico non cala davvero. Questo è un po' il tema, quindi nelle coppie in cui lavorano tutti e due quasi il 70% del lavoro familiare ricade proprio sulle donne, lo dicono i dati Istat. C'è anche un confronto europeo: l'Italia è ultima per occupazione femminile e prima per tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito. Nei paesi del nord questa differenza tra uomo e donna è di quasi 50 minuti, mentre da noi è quasi il triplo, quindi insomma c'è una bella differenza. Tra poco raccontiamo ancora qualcosa su questo modo che abbiamo di distribuire le faccende domestiche, ma prima c'è il Disco Weekend, Giuse Delizia, Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuse Delizia, il disco weekend di Radio Latte Miele. Nella nostra domenica 27 settembre stiamo parlando anche di faccende domestiche, di come ce le dividiamo e dei dati Istat che tracciano una fotografia particolare del nostro paese, perché è un po' come se ogni giorno le donne italiane facessero un turno extra che ovviamente non compare poi in busta paga, però insomma si tratta anche di un carico di lavoro abbastanza pesante. È una tendenza nazionale, poi naturalmente ogni famiglia ha al suo interno, ha la sua storia, le sue abitudini, i suoi equilibri, anzi se appunto avete qualcosa da raccontare su come vi dividete le faccende domestiche a casa, il nostro numero per i messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. Comunque penso ci siano coppie super organizzate che si dividono tutto al millimetro, se ci sono figli in casa magari vengono coinvolti anche loro, e invece ci sono famiglie dove per mille motivi poi il carico ricade appunto sulle spalle spesso di una sola persona, spesso delle donne. Non parlo solo delle pulizie, c'è la cura dei figli, magari la gestione dei genitori anziani, poi la spesa, insomma le incombenze quotidiane. È tutto un lavoro che non compare appunto in busta paga, ma che poi tiene in piedi la vita di tutti i giorni e magari tiene in piedi la casa e anche un'intera famiglia. E quindi insomma è importante dividersi per bene tutti i compiti anche all'interno della propria casa.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con i Mattia Bazar, ma perché? Dal 1977. Poi andiamo avanti di 10 anni, nell'87, troviamo Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare.

Gente di mare su Radio Latte Miele, Umberto Tozzi e Raff, che stasera a Bari chiude il suo lungo tour estivo, lo fa proprio in Puglia, a casa sua praticamente. Va bene, a proposito di incombenze domestiche, c'è il pranzo della domenica da preparare, no? Tra poche ore, però in questo periodo, insomma, a tavola c'è spesso un invitato non atteso, insomma, non invitato, e succede ovunque nel mondo, è El Niño. Ho letto proprio un articolo dell'ANSA in queste ore. El Niño, lo sapete, è il fenomeno climatico che praticamente scalda le acque dell'Oceano Pacifico e manda un po' in tilt tutte le stagioni, contribuisce al cambiamento climatico. Quindi il risultato è la siccità, piogge fuori tempo, ondate di calore, e insomma il clima impazzisce ancora di più, e anche i menù dei ristoranti devono adattarsi. È questo il tema, perché El Niño ha colpito duro anche quest'anno sull'agricoltura, la pesca, le forniture d'acqua sono in difficoltà, e quindi gli chef di tutto il mondo devono riscrivere le carte dei menù perché alcuni ingredienti scarseggiano oppure costano di più, insomma vengono a mancare. Succede anche in Italia, dove il caldo prolungato dell'estate ha cambiato per esempio gli orari dei locali, gli orari di apertura e chiusura, le abitudini dei clienti che preferiscono uscire magari solo la sera proprio per sfuggire alle temperature alte. Insomma, ci sono tanti cambiamenti in atto anche a tavola, e El Niño sta decidendo quasi cosa cuciniamo noi, quali ingredienti abbiamo a disposizione. Tra poco ne parliamo ancora. Prima ci sono gli 883 con Grazie Mille, la voce inconfondibile di Max Pezzali, che il 30 ottobre pubblicherà l'album Max Forever Volume 2.

0: Grazie mille, gli 883 dal 1999 su Radio Latte Miele. Stiamo parlando dell'impatto del El Niño e del cambiamento climatico anche nelle nostre cucine a tavola. Allora, per esempio, lo chef Gianfranco Pascucci ha detto che questo sarebbe il periodo di riproduzione delle seppie, ma le barche dei pescatori non escono perché le acque sono troppo calde e insomma ci sono anche delle specie invasive che hanno scombussolato un po' tutto quanto. E quindi è tutto un po' in ritardo di una ventina di giorni, persino l'orto procede a un po' a tentoni, le semine vengono riprogrammate ogni 15 giorni, insomma c'è grossa confusione, quindi gli ingredienti mancano, i menù che siamo abituati a vedere anche al ristorante cambiano. C'è anche un aspetto positivo, sempre secondo gli articoli che parlano di questo tema, e cioè che cresce un po' la consapevolezza sul valore di quello che mangiamo e per esempio del pescato. Quindi al mercato si comprano magari cassette di prodotti più piccole, si spreca meno, si cucina meglio. Fanno l'esempio dei totani, che l'anno scorso arrivavano in cassette da 6 kg, oggi sono proprio dimezzate, 3 kg, e questo forse aiuta anche un po' la qualità in cucina e anche la riduzione degli sprechi. Quindi nel mondo in generale si cercano soluzioni creative anche a tavola contro il cambiamento climatico. La sfida è sempre quella di adattarsi, il clima cambia e anche la cucina italiana deve cambiare con lui, cercando di non perdere il proprio gusto. A proposito di cambiamento climatico, arrivano tra poco gli aggiornamenti del meteo.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Latte e miele.

figlio di un re, Cesare Cremonini. Dal 2009 il nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele è passato anche per gli anni 2000. Torniamo al nostro weekend, che dal punto di vista sportivo è particolare, perché per il campionato di calcio di Serie A c'è la pausa, per la MotoGP c'è la pausa e invece si è tenuta la Formula 1, tra l'altro eccezionalmente di sabato, il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, vinto dal pilota inglese della Mercedes George Russell davanti a Verstappen, praticamente rimasto in testa dall'inizio alla fine e anche recuperato 15 punti nella classifica generale sul suo compagno di squadra Kimi Antonelli, che, lo ricordiamo, partiva dal 16° posto per un errore nelle qualifiche e alla fine è arrivato quinto, quindi fatto di nuovo una bella rimonta. Però certo non è stata la rimonta di Monza, quando partiva dalla 19° posizione ed è arrivato primo. Comunque, quando mancano 8 gran premi alla fine, Kimi Antonelli mantiene comunque un bel vantaggio proprio su Russell e anche sugli altri avversari nella classifica del mondiale. La Ferrari purtroppo resta giù dal podio, quindi Maluccio, quarto Leclerc e sesto Hamilton. Ma per non lasciarci con una nota amara, leggiamo il messaggio di Nunzia dalla Sardegna, che torna sul discorso della musica. Lei dice: sono cresciuto proprio dentro la musica, mio padre suonava la chitarra e anche in una band, e la musica ti fa venire la voglia di ballare, è tutta felicità allo stato puro. La musica, le canzoni hanno scandito e segnato la mia vita nel bene e nel male. Sentire una canzone specifica mi ricorda un evento in particolare, potrei scrivere un diario. Grazie davvero Nunzia, perché hai racchiuso tutto il senso di quello che la musica fa per noi.

0: 9:58.
1: Scopro che Guido Monti e Dania Cericola inventano parole nuove anche su sì. Radio Latte e Miele, così?
2: Vabbè, ma non puoi dire tutto, allora sei un postro.
3: No.
1: Quindi vi posso dire postro anch'io? Posso
3: sì, puoi dire postro okay. anche tu, sì.
2: Quando
3: sì.
2: trovi qualcuno che è un postro, è un postro.
3: È un postro.
1: Ma per esempio il maestro Umberto Cappellato in regia?
3: No, non è postro. No, non è postro. No, decisamente no.
2: Ma neanche tu.
3: Ma neanche tu. Esatto. Mettiamo subito in chiaro.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buona domenica.
1: Allora, sta per iniziare Latte e Miele a casa mia con Guido e Dania, come sapete, dalle 10 alle 13, sabato e domenica, gli stessi giorni in cui c'è anche Francesco Carrubba, che sono io, e quindi vi saluto, vi ringrazio, ringrazio anche il maestro Umberto, anche se non è un postro in regia.
3: No, non è postro, no, decisamente.
1: Ciao Guido, ciao Dania, buona domenica a tutti.
3: Ciao, grazie Francesco.
2: Grazie Francesco. Ciao.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 27 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, si parte con la luna nel segno in buon aspetto a Giove e questo rende l'idea di una giornata davvero forte, tosta, quella che serve anche per liberarsi di un peso, di qualche problema nato tra giugno e luglio. Un'atmosfera vivace ti circonda. Il Toro forse ha dovuto digerire una delusione, alcune trattative non sono andate

0: meno spazio ai sentimenti. Per il Cancro è probabile che ci sia qualche momento di tensione con la luna contraria e questo può rendere la giornata più delicata del solito, accentuare quelle piccole cose che normalmente riusciresti a superare, non fare una polemica per tutto. Leone, io più volte ho evidenziato la necessità di riprendere quota e soprattutto di ritrovare un po' di forma fisica. Allora, non manca il successo, Giove nel segno, Saturno in ottimo aspetto, però forse hai accelerato troppo negli ultimi mesi. Ora comunque la cosa bella di questo cielo è il grande recupero, quindi anche chi è stato male si sente meglio. Solo questa Venere nervosa consiglia maggiore attenzione alle reazioni impulsive. La Vergine deve ritrovare l'amore della famiglia e della casa, non perché il lavoro non funzioni, ma perché evidentemente nell'ambito lavorativo ci sono state distrazioni, complicazioni. Proprio tu che genericamente vuoi programmare ogni dettaglio, adesso avverti il desiderio di vivere un po' la giornata. Bilancia, Mercurio nel segno rappresenta non solo la voglia di fare ma i grandi ideali. Noi sappiamo che in Bilancia sono degli idealisti, hanno delle grandi idee e anche un proprio senso della giustizia. Questo periodo è abbastanza interessante per l'amore, dal punto di vista lavorativo devi solo capire conquistare. Attenzione, Saturno posto parla di avversari. Scorpione, quello che mi piace del cielo è Venere. Venere rappresenta l'amore, ma anche la passione. Non sempre il rapporto di coppia può essere gratificante. A volte sono anche gli amici che ci danno energia, forza. Potresti organizzare qualcosa di bello con le persone che ami di più. Se c'è stato un blocco finanziario, un problema di lavoro, sappi che ottobre e novembre saranno mesi di rivelazioni. Il Sagittario alla luna attiva, Giove ottimo, Saturno splendido. Insomma, c'è una grande voglia di mettersi in gioco e gli unici che stanno male sono quelli che si sentono un po' vittime delle circostanze. Bisogna, soprattutto in amore, darsi da fare. Capricorno, ho sentito molti Capricorno dirmi: non ho mai trascorso un'adolescenza libera da pensieri. E in realtà il Capricorno fin da giovane si assume grandi responsabilità. Ora devi organizzarti, divertirti, stare meglio. Acquario, Giove opposto, ritardi, provocazioni, chi doveva firmare un accordo è ancora in stand by, tu ami la chiarezza e difficilmente accetti mezze verità. In amore ci vuole pazienza. Pesci, contiamo su questa Venere che non solo è il pianeta dell'amore ma anche del fascino. Ora parlo alle coppie che si amano da tempo, forse bisogna regolarizzare un sentimento. Sul lavoro eventuali rallentamenti potranno essere presto recuperati. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, buona domenica.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Baru. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: L'ultima domenica di settembre
1: e
0: ci vede qui vicini anche oggi con questo appuntamento che vi accompagna fino alle 13. Buongiorno, buona domenica a tutti. Devo subito fare un saluto? No, lo facciamo dopo. No, lo faccio subito.
1: Faccio subito.
0: Perché
1: per
0: poi mi dimentico.
1: Vai.
0: Non mi ricordo chi devo salutare.
1: Ma bravo, andiamo bene.
0: Ma dai, ma si scherza un po'. Allora, la domenica ci vede vicini fino a l'una. Abbiamo un sacco di musica scelta con cura. Stamattina forse ci sarà anche un ospite più in là verso mezzogiorno e subito abbiamo la redazione alla quale diamo la linea per le notizie.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentino!

0: Bentrovati da Daniela Ubaldi, nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte e Miele a casa mia, Dani e Guido, i due rincopitechi della domenica e del sabato. Beh, comunque erano Benji e Fede, quando viaggi da sola.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno caro.
2: Buona domenica, buongiorno a te Dani, ma buongiorno soprattutto a chi ci ha scelto e a chi ci ascolta. Diamo subito un numero di WhatsApp.
1: Ma sì, certo, 335-787-1910.
2: Ma questo per eventuali connection, se volete scriverci qualcosa.
1: Sì, certo, fa piacere. A noi fa molto piacere
2: sapere che siete lì, che siate con noi, insomma, in questa domenica mattina. Ho detto che volevo fare subito un saluto,
1: lo faccio adesso
2: perché poi se no mi dimentico, sì.
1: Rincopiteco e quindi
2: Allora voglio salutare Gabriele, che è un ragazzo che abbiamo conosciuto veramente per caso nella giornata di venerdì, ma che si è dimostrato squisito. Gabriele, un saluto, grazie per essere all'ascolto. Tu dirai, ma questa è una cosa privata? Sì
1: è privata. Ma vogliamo salutarti.
2: Buongiorno, Gabriele, grazie infinite. Poi vogliamo subito sentire la Michelin?
1: Ma sì, dai, diciamo.
2: Ma dai, c'è un'esplosione, la necessità.
1: La mia ragazza.
2: Di tirare fuori tutto il magma interiore. Tutto quello che si muove dentro. Eccola qua, la mia ragazza.

0: Radio Latte Miele in diretta con Dani e con Guido per la domenica mattina.
1: Hello.
0: Questo appuntamento si chiama Latte Miele a casa mia.
1: Ma va?
0: Diamo un'occhiata a quello che accade qui e là nel mondo.
1: Sì.
0: Ieri avete visto che c'è stata questa presenza
1: di Papa Leone
0: a Parigi.
1: Sì, sì.
0: Oggi credo che sia a Lourdes.
1: Mm-hmm.
0: È impegnato in questi 3-4 giorni in Francia, ma avete visto, c'è una cosa che mi ha colpito, che il corteo di Papa Leone, che è ospite appunto del presidente francese,
1: sì,
0: e si stava dirigendo verso,
1: sì,
0: la capitale, la cattedrale di Notre Dame,
1: sì,
0: è stato bloccato da un flash mob con diversi sostenitori degli animali di PETA France, che,
1: sì,
0: è un'associazione. PETA sta per People for Ethical Treatment of Animals, quindi per un trattamento etico degli animali.
1: Degli animali,
0: e
1: certo.
0: Questi hanno scavalcato le transenne, si sono diretti di corsa verso la Papa Umbino.
1: Sì, sì.
0: E hanno chiesto al pontefice di recidere,
1: sì,
0: letteralmente i legami tra la Chiesa Cattolica e la corrida.
1: Sono d'accordo, comunque.
0: Perché è una pratica.
1: No, basta oramai, dai, basta ragazzi, basta.
0: Sì,
1: queste,
0: sì,
1: cose qui devono essere veramente eliminate.
0: Ecco, questi ragazzi,
1: sì,
0: qua l'hanno fatto, l'idea di chiedere al Vaticano di prendere nettamente le distanze,
1: sì, sì,
0: da questa pratica, perché se da un lato si celebrano gli 800 anni di San Francesco,
1: sì,
0: e del suo Cantico,
1: appunto,
0: delle Creature,
1: esatto,
0: dall'altro, dato che questi eventi si svolgono spesso in concomitanza con delle ricorrenze di carattere religioso,
1: non ha niente a che fare.
0: Ma
1: con,
0: a volte sono proprio i sacerdoti che danno l'inizio,
1: no,
0: con la benedizione.
1: Ma perché? Ma no,
0: ecco,
1: no,
0: niente,
1: no,
0: volevo
1: no,
0: sottolineare questa cosa perché ovviamente io e Dani siamo dalla parte di PETA,
1: assolutamente,
0: però
1: assolutamente
0: lo diciamo sottovoce perché i manifestanti sono stati arrestati.
1: Oops.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
1: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte e miele.

0: prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Ippocrate.
1: Pino Daniele, 1981, il viaggio nel tempo ci porta a notte che se ne

0: compleanno, giovanotti, un raggio di sole, un raggio di sole per te.
1: E già oggi fa 60 anni.
0: Esatto, buon compleanno Giova, sei, te li porti benissimo.
1: Allora auguri, 60 tanti, anni. Tanti, tanti auguri.
0: Ma veramente, adesso di
1: tu
0: cuore.
1: Hai fatto gli auguri a Giova. Perché siamo in radio, perché sentiamo la sua musica, ma ti ricordo che oggi è anche il compleanno di Gwyneth Paltrow, che è una ragazzina.
0: Una ragazzina.
1: Vabbè, è nata nel 72.
0: È giovane.
1: Che sì. A Los Angeles è diventata una delle attrici più ricercate da tutti i registi del mondo, anche perché lei è molto colta, poi è furba al punto giusto. Ed è stata eletta donna più bella dell'anno, pensa, nel 2013.
0: Caspita.
1: Quindi vabbè, insomma.
0: Bella,
1: buon compleanno,
0: ragazzi,
1: anche lei.
0: Brava.
1: Vedendo la giornata sul calendario, ho visto anche un'altra cosa che non mi ricordavo.
0: Che cosa?
1: Che nel 98, oggi, ma proprio oggi, 27 di settembre, nasceva ufficialmente Google.
0: Ma dai,
1: quindi
0: davvero?
1: È come se fosse il compleanno
0: anche di Google.
1: C'è stato questo motore di ricerca che è diventato importantissimo e che fa parte della vita di noi oggi, veramente, è un'abitudine.
0: Adesso
1: qualche augurio di buon compleanno, ci sarà qualcuno di voi che sicuramente compie
0: gli anni oggi, quindi
1: oggi,
0: auguri.
1: Allora auguri anche a voi.
0: Auguri.
1: Senti, abbiamo tanta musica a disposizione?
0: Sì, credo proprio di sì.
1: E allora da Giovanotti dove ci porti adesso?
0: Vi porto nel 2007, La Paranza, Daniele Silvestri. Mi sono

0: Daniele Silvestri 2007, La Paranza.
1: Senti, ironia della sorte.
0: Dimmi.
1: Allora, la canzone si chiama La Paranza, sì. E qui abbiamo aperto la
0: Mamma
1: finestra.
0: Mamma mia, c'è un profumo
1: si
0: di
1: sente
0: cibo.
1: Un profumo di proprio di paranza.
0: In realtà non è proprio. Questo è soffritto.
1: Sì, ma più che.
0: Scusa,
1: sì,
0: la paranza non è il fritto di pesce. Esatto,
1: sì.
0: Esatto. No, no, questo non è fritto di pesce. Questo è una base per qualcosa
1: di importante.
0: Di buono.
1: Si vede che qualche vicino di casa è già alla presa, le prese con i manicaretti della domenica.
0: Sicuramente.
1: C'è questa tradizione di alzarsi magari presto, adesso insomma proprio presto,
0: oddio,
1: non
0: insomma,
1: è,
0: sì.
1: Ma è cominciare a lavorare per il pranzo del mezzogiorno con quelle cose che insomma,
0: che non si fanno durante la settimana perché sono un po' più lunghe da preparare, no?
1: E poi quelle cose che racchiudono un'emozione in più rispetto a mangiare della settimana, che spesso è mordi e fuggi,
0: veloce, frettoloso, sì, certo, non abbiamo tempo, dobbiamo andare, correre.
1: Per esempio, se pensi a un ragù, cosa ti viene in mente?
0: Non so, una roba buona. Sì, mi piace molto.
1: Se pensi a dell'ammoniaca, cosa ti viene in mente?
0: Mi viene in mente Cater.
2: La signora Naso non mi ha lasciato le chiavi e allora ciao.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Latte e miele.
11: Sei io da te.

0: Briella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: L'eleganza non si sceglie, si vive.
0: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
0: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine Stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.

0: Si chiama così, L'anima vola, sia la canzone sia l'album. Se vi ricordate, questo è un brano che era stato scritto da Giuliano San Giorgi dei Negramaro, ma la cosa simpatica è che questo album intitolato L'anima vola aveva all'inizio aveva un altro titolo che secondo me era estremamente divertente, che era Io, Pinky e l'impero delle volpi.
1: Ma carino!
0: Sì, poi Caterina Caselli suggerì di cambiare, di dare il nome del singolo. Sì. Bella cosa, una grande artista italiana che ha ormai 30 anni di carriera, sembra
1: non male,
0: giovane,
1: non male.
0: Giovane.
1: È vero.
0: Anche lei.
1: Il tempo passa per tutti. Allora, a proposito di tempo, scusa, ma dov'è finita la NASO?
0: Perché signora NASO, la nostra portinaia.
1: Non c'è più, non si sente
0: sarà
1: più.
0: Sarà in ferie, sarà in vacanza.
1: Tu dici, no, anche perché Cutter, hai sentito prima, Cutter è la nostra collaboratrice domestica, Caterpillar, non ha trovato le chiavi della NASO, ma la NASO non c'è. Ma
0: sarà
1: dov'è
0: finita? Sarà in ferie, sarà in vacanza.
1: Dobbiamo andare a chi l'ha visto.
0: Sarà in vacanza, no, lasciamola.
1: No, per carità.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono un po' stra, sì, va bene.
1: Postro.
0: No, ho trovato, visto che adesso a parte tutto abbiamo parlato della corrida, del fatto che appunto sarebbe il caso di eliminarla, e ho trovato questa frase di Margherita Hack che rispecchia moltissimo anche il nostro pensiero, vero?
1: Non lo so.
0: Vero, ragazzo?
1: Dipende dal tipo di frase.
0: E adesso te la leggo. Sentite qua, c'è chi sogna di incontrare gli extraterrestri e non ha mai avuto un cane o un gatto e non sa che cosa ha perso, di quanto affetto e intelligenza sono capaci. Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la nostra stessa vita e felicità. Beh, Margherita Hack amava tantissimo gli animali.
1: Sì.
0: E lei peraltro era anche vegetariana, quindi non mangiava nemmeno gli animali. E comunque, diciamo che io e te siamo assolutamente concordi con questa frase, giusto?
1: Bau.
0: Bau. Miau. Allora ti rispondo con un bel miau.

0: Buongiorno, buona domenica, buona domenica da Radio Latte Miele e da casa mia, Latte Miele a casa mia, che è questo appuntamento che ci vede vicini ogni fine settimana dalle 10 alle 13.
1: Io e il Rinco Piteco, vicini vicini, mamma mia, anche qui, oh mamma mia, che roba, che pazienza.

0: ride.
1: Mi taccio e rido.
0: Esatto, ma va bene. Va
1: sei
0: bene,
1: un postra.
0: Sono un postra, sì, va bene.
1: Postro.
0: No, ho trovato, visto che adesso a parte tutto, abbiamo parlato della corrida, del fatto che appunto sarebbe il caso di eliminarla, e ho trovato questa frase di Margherita Hack che rispecchia moltissimo anche il nostro pensiero, vero?
1: Non lo so.
0: Vero, ragazzo?
1: Dipende dal tipo di frase.
0: E adesso te la leggo. Sentite qua, c'è chi sogna di incontrare gli extraterrestri e non ha mai avuto un cane o un gatto e non sa che cosa ha perso, di quanto affetto e intelligenza sono capaci. Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la nostra stessa vita e felicità. Beh, Margherita Hack amava tantissimo gli animali.
1: Sì.
0: E lei peraltro era anche vegetariana, quindi non mangiava nemmeno gli animali. E comunque, diciamo che io e te siamo assolutamente concordi con questa frase, giusto?
1: Bau.
0: Bau? Per miau? Allora ti rispondo con un bel
1: bau.
0: Miau.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ma poi quando ti...
4: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri. Il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito, pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain. 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
5: Dalle nuvole.
6: È un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica. Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
10: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
11: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
10: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
16: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
19: Non posso.
18: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
19: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
20: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
21: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
0: Anche oggi cercheremo una breccia, una parola che ci possa salvare, che ci tenga in bilico sul confine ideale tra realtà e fantasia e che potrà, anche se per poco, cangiare l'esistenza. Eugenio Montale.

0: Emma insieme a Fabri Fibra qui su Radio Latte Miele con Antidroga, il singolo nuovo che stiamo sentendo
1: molto
0: un po'
1: carino,
0: di giorni
1: molto carino, mi
0: a
1: piace.
0: Questa parte è vero, a proposito di singoli nuovi abbiamo ascoltato prima Pino Daniele e Mina, come tu sai, ha proposto adesso una rilettura di Onadio, una grandissima canzone proprio scritta da Pino Daniele e che era già stata portata al successo in duetto con Giorgia, questo tanti anni fa. Insomma, ci ha messo la sua interpretazione personale.
1: Beh, una grande Mina.
0: E naturalmente,
1: Da brivido.
0: Classe ed emozione.
1: Mamma mia,
0: il
1: veramente.
0: Primo singolo da Dilettevoli, Inediti, Eccedenze, che è l'album che uscirà il 9 ottobre. Si chiama Vento di Passione. Il ricordo.

0: farla vera, eh.
1: Ma veramente.
0: Da domenica mattina.
1: Mamma,
0: proprio.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma sì, ti ritagli un ambito tutto tuo, bello, bello. No, con
1: poi
0: Mina.
1: Mina è pazzesca, sì. No, non c'è niente da fare. Che come. Cioè, vibra tutto quello che dice.
0: È capace di portarci sempre altrove.
1: Mamma mia, veramente.
0: E lo fa con delicatezza, con garbo, con passione. Un vento di passione. La rivisitazione di questo vecchio brano di Piero Daniele.
1: Bene.
0: Domenica mattina siamo in diretta su Radio Latte Miele. Dani e Guido vi accompagnano fino alle 13, l'ora del pranzo.
1: Sì.
0: E a proposito di pranzo, abbiamo parlato nei giorni scorsi anche del Salone del Gusto Terra Madre, è un appuntamento che vede Torino nella zona centrale della città piena zeppa di visitatori
1: e di cose buone,
0: e di cibi.
1: E
0: allora niente, un saluto a chi è lì da quelle parti.
1: Beati voi, qui c'è un profumo, c'è qualcuno che sta cucinando, mamma mia, è venuta una fame. Beh, vi ricordo anche che oggi è l'ultimo giorno della quinta edizione del Linus Festival del Fumetto e vi ricordo anche che Radio Latte Miele è per il primo anno che è media partner dell'evento, quindi un saluto a tutti gli ospiti di questa manifestazione e buona domenica.
0: Che si tiene dove?
1: Dove che si tiene?
0: Ad Ascoli Piceno.
1: Ad Ascoli Piceno, non l'ho detto, vabbè.
0: No, ma un dettaglio.
1: Ma così è un dettaglio, una cosa così. No, veramente, ad Ascoli Piceno un saluto a tutti loro e buona domenica e buona passeggiata.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'arte in pietra boutique, dove la pietra incontra il design. L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPuls ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPuls, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
13: Benedetti siano gli istanti, i millimetri e le ombre delle piccole cose. Fernando Pessoa.
14: È per quello.
13: Sì.
14: No, è per quello che mi sono innamorato di te. Perché sei un postro. Luigi Tenco su Radio Latte Miele.

0: adoravo che, Pino D'Angiò,
1: sì, piaceva anche l'essere umano oltre che il personaggio.
0: Ma veramente era una persona gradevole, troppo simpatica. E poi lui un po' si rifà a Fred Buscaglione,
1: sì,
0: se
1: molto,
0: ti ricordi
1: molto.
0: Che faceva se, beh, bravissimo, bravo bravo Pino, mi spiace che tu non sia più tra noi. Beh, è l'ora dell'aperitivo, caro ragazzo.
1: Quasi, sì.
0: Quasi. Sì. E allora noi cosa facciamo? Stappiamo una bottiglia riserva.
1: Ah, cosa sì. hai scelto per noi oggi?
0: Ho scelto una cosa molto bella. Mario Lavezzi e Ornella Vanoni.

0: insieme e loro erano molto amici, devo dire la verità, e hanno fatto questa canzone in compagnia, proprio per amicizia, per la volontà di fare una cosa insieme, ed è diventato un successore.
1: Anche l'Arnella mi manca tanto.
0: L'Arnella
1: mi manca tanto,
0: sì,
1: anche lei.
0: Devo dire di sì.
1: Vabbè. Beh, questo era il nostro aperitivo, questo è proprio un brano scelto da noi,
0: stappato da questa bottiglia riserva,
1: bevuto così in un lampo.
0: Va bene.
1: Senti, lampeggia la segreteria.
0: Sì,
1: c'è oggi?
0: C'è un messaggio. O è la signora Naso
1: o DJ Aldo.
0: O è il
1: DJ Aldo.
0: DJ Aldo, ma sì, potrebbe essere. Sentiamo.
2: E niente, c'è qui uno, buongiorno,
0: c'è lui.
2: Buongiorno. Che sta bussando da voi. E siccome non risponde nessuno,
0: siete
2: della musica, e allora adesso ha bussato da me. È uno in Bangladesh qua che dice che deve fare le scale, ma io che cacchio ne so. Cioè, glielo ho detto che voi siete in onda a quest'ora qui in cuffia, quindi non sentite. Ardi, si chiama Ardi, cos'è che vuoi da loro? Dillo qua.
3: Sono Ardi, aiutante di signora Naso. Devo la fare le scale, e ma signor DJ Aldo non mi crede, poi parla sempre con lei, potete confermare per favore?
2: No, almeno datemi un cenno di conferma, perché sennò io lo butto giù dalle scale questo, Ciao ragazzi.
1: Oh mamma mia, ma non essere così drastico,
0: Ardi.
1: DJ Aldo.
0: Ardi. Poverino, trattato malissimo.
1: Ardi.
0: Trattato malissimo. Ma diciamo, allora la signora Naso è veramente in ferie.
1: Mi
0: vacanza.
1: Sa di sì, mi sa proprio di sì. Zitto.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Spot!
8: Pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
9: Attenzione Sassari, manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo. Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
10: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
11: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
12: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
13: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
14: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano, come una volta.
15: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
16: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
17: Bene, totale 14 euro.
16: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
18: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
19: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
20: Svuotiamo!
21: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Radio Latte e Miele a casa mia, Dani e Guido, due rincopitecchi della domenica. Era il mio sbaglio più grande, Laura Pausini.
1: Bene, bene, ogni riferimento è casuale.
0: Per
1: il mio sbaglio più grande.
0: Sì. Sì, sei tu il mio sbaglio più grande.
1: Sì, ma comunque lo rifarei.
0: Va bene, ok, perfetto. Come si amano questi due?
1: Senti, sì, mostro.
0: Sì, sì. Ti mostro la mostra, dai.
1: Perché non ci mostri una mostra? Mostro.
0: Ma ve la mostro molto volentieri.
1: Mostro.
0: Fino al 1 novembre 2026, i suggestivi ambienti sotterranei del Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona accolgono una grande mostra dedicata a Dorothea Lange, protagonista assoluta della fotografia sociale americana, tra le figure più significative della fotografia documentaria del Novecento e autrice di alcune delle immagini che hanno segnato in maniera indelebile l'immaginario del XX secolo. Circa 200 fotografie che raccontano migrazioni, disuguaglianze sociali, discriminazioni e crisi ambientali attraverso un percorso che restituisce tutta la straordinaria attualità di uno sguardo capace di osservare i grandi mutamenti della storia a partire dalle vite delle persone. Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona, Dorothea Lange.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come stai? Come stai?
1: Io sto bene.
0: Da Dio. Buona domenica con Radio Latte Miele, con Dani e con Guido. Abbiamo questo appuntamento che di solito prevede,
1: sì,
0: anche
1: prevede un ospite.
0: Nell'ultima ora l'arrivo di un ospite.
1: Però ci ha dato buca.
0: Ma poverina, perché ha un problema telefonico.
1: Cioè, dove si trova in questo momento non.
0: Abbiamo provato a parlarle, ma si sentiva malissimo.
1: E quindi no, allora, rimandiamo a sabato prossimo. Ma dobbiamo dire chi, però?
0: Sempre intorno a quest'ora, sì, Serena Grandi.
1: Serena Grandi, dolcissima, carinissima.
0: Molto disponibile, purtroppo, gentile. È andata così. Sto giro è andato così.
1: Ma la sentiremo sabato prossimo.
0: Sì. Invece adesso cosa sentiamo? Subito.
1: Le notizie.
0: La redazione, le notizie.
2: Willy Peyote.
3: Scrivono.
2: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
5: Spot. A 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
6: L'eleganza non si sceglie, si vive.
7: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
6: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
7: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione. Non perdere l'occasione. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo?

0: Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale alla Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Alcuni lo chiamano pane modde, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Non sta a noi riparare il mondo tutto d'un colpo, ma sta a noi allungarci a riparare quel pezzetto di mondo che riusciamo a raggiungere.

0: baila.
1: Ole, baila, baila, guapa, baila.
0: Baila, baila.
1: Samurai J, flamenco, paranoia.
0: Te pago poco, ti pago poco.
1: Baila, baila, baila, guapa.
0: Siete con Daniel e con Guido su Radio Latte Miele, questa era Samurai J. E adesso, andando avanti, a proposito di paranoia, guarda un po' chi c'è in corridoio.
1: Chi c'è?
2: Santo cielo, stanno facendo la radio. Devo pulire, torno dopo.
1: Cutter vuole pulire sempre.
0: Ma poi si presenta qui la domenica mattina,
1: sì, ma
0: ci lascia i messaggi in segreteria,
1: sì.
0: Ma non lo so.
1: E domenica, Cutter, riposi un po' anche lei.
0: C'è una canzone adesso che è stata scritta insieme a Fulminacci e secondo me è molto carina, è Los Angeles.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse, delizia su Radio Latte Miele, questa era Los Angeles.
2: Ti ricordo il nostro numero di WhatsApp 335-787-1910. Avete ancora un pochino di tempo per mandarci i vostri messaggi, ma volevo leggere due dei messaggi arrivati. Signor Guido, posso?
1: Prego, si accomodi. Faccia come se fosse a casa sua.
2: esatto. Buongiorno a voi. Quando ascolto Mina mi vengono i brividi e mi commuovo anche per Luigi Tenco. Grazie. Maddalena di Lurate Cacivio, Como. Grazie Maddalena, siamo assolutamente d'accordo con te.
1: Sì, sì.
2: Anche a noi sono venuti i brividi. E poi abbiamo invece un Guido

0: ruolo, cioè è molto carino. Guido Piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, mica tanto. Guido Piano per non consumare benzina, coi prezzi che ci sono.
1: Capisco.
0: Oggi ti porterò sul lago in bicicletta. Buona domenica più bestiale di così. Un abbraccio, Guido. Grazie,
1: grazie
0: Guido.
1: Grazie Guido, grazie.
0: Veramente molto carina.
1: A tutti
0: grazie.
1: Voi che ci scrivete, ci sono altri messaggi.
0: Sì, Donatella.
1: Ma,
0: no,
1: sì, ma poi ce ne sono un paio che non sono firmati.
0: Sì,
1: ma mettetelo
0: sì.
1: Il nome.
0: Sì,
1: a noi
0: mettetelo,
1: fa piacere.
0: Mettetelo, a noi piace molto.
1: Intanto,
0: nominarvi.
1: Per chi è in auto in questo momento,
0: sì.
1: Solo per chi è in auto.
0: Solo
1: se siete a casa, nei bar, nei negozi, spegnete. No, scherzo.
0: Ma dai,
1: solo per chi è in auto, una canzone piena di ritmo del 97 di Marina Rei.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano.
2: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
5: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
6: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
7: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis.
2: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
8: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
2: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
9: E volgeva la mano sotto la bocca di lui per sentire i baci sulla palma, sul dorso, tra le dita, intorno al polso, su tutte le vene, in tutti i pori. Gabriele D'Annunzio.
10: Adesso una critica feroce contro la superficialità di Franco Battiato, Bandiera Bianca.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Carina anche questa, bah, da ritrovare, sì, simpatica.
2: Che carina, Elio e le storie tese, la terra dei cachi.
1: Musicisti bravissimi.
2: Mamma, veramente, sì,
1: cantante,
2: sì,
1: notevole, geniale, simpatico.
2: Geniale,
1: bravi,
2: simpatico,
1: bravi.
2: Sì, sì.
1: Va bene.
2: Era, sopracciglioni neri.
1: Era un Sanremo, mi pare.
2: Sì, era un Sanremo, sì, sì, sì, sì, del 1996.
1: Porca miseria.
2: 96.
1: La terra dei cachi, parlando del nostro paesiello, non è cambiato tanto, eh?
2: No, no, in effetti no. Direi no, proprio di no.
1: A parte Hardy che gira per le,
2: sì,
1: scale.
2: Sì, vabbè, poveretto. Bisogna aiutarlo sto ragazzo.
1: Sì, no, è che il nostro DJ Aldo, il nostro vicino, se non lo aiutiamo noi lo tratta malissimo.
2: No, infatti non si può. Dobbiamo aiutarlo,
1: vediamo,
2: dobbiamo mettere
1: vediamo
2: una buona parola.
1: Intanto,
2: con la signora Naso se la ritroviamo.
1: Sì, perché è sparita.
2: Lei. Ma vabbè.
1: Diciamo che a proposito di canzoni che non si dimenticano facilmente, perché questo era il nostro viaggio nel tempo, prima Battiato negli anni 80, poi Elio negli anni 90 e poi andiamo nei 2000 con una canzone che si chiama Dedicato a te, forse la più famosa in assoluto per le vibrazioni.

0: Buong yorno signor sono Ardi, aiutante di signora Naso. Poteta aprire il portone per favor? Oggi domenica. Wici uso eleno ni hadato ciafit. Pronto? Provo a suonare a qualcun altro? Al vostro vicino?
1: Pronto, chi è? Chi è a quest'ora della domenica mattina? E basta! Chi è? Testimone di Geova?
0: Sono Ardi, aiutante di signora Naso.
1: Ardi? Ma cosa vuoi da me ancora? Ma citofona ai monti, no? Sono loro che parlano con la signora Naso, organizzano tutto, porca miseria, toh! Ma porca miseria, oi, se mi rompi ancora una mezza volta, ti affogo nella soia.
2: Ma no, ma DJ Aldo, ma su, io mi dissocio, noi sì, ci dissociamo.
1: Ci dissociamo, è tremendo.
2: Ci dissociamo. No, dai, DJ Aldo, non si può far così. Adesso, quando riusciremo ad incontrare questo Ardi
1: e la signora Naso,
2: e la signora Naso che è sparita, vedremo di sistemarlo, poro ragazzo, dai, su.
3: Lo butto giù dal balcone, lo affogo nella soia, gli do una mazzolata sul galluccio.
2: Ma non esiste proprio, dai. Su DJ Aldo, datti una calmata.
1: Stai calmo, su, stai calmo.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna, Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
10: Daniele è in veranda.
9: La rosa dei venti? C'è Daniele?
10: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
11: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
12: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
13: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
14: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
16: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
17: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
18: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
20: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
21: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
22: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
23: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.

0: chiama Poetica ed è Cesare Cremonini che ce l'ha fatta riascoltare stamattina qui su Radio Latte Miele. Una tarda mattinata, è il momento dei manicaretti?
1: Sì, ovvio. Ah, oggi tocca a te. Hai detto che fai il risotto.
0: Sì, faccio il risotto alla Monzese.
1: Ecco, fa il risotto alla Monzese.
0: Che è, il risotto con lo zafferano e con la salsiccia.
1: Beh, sì, la roba dietetica. Vabbè, ok, ho capito.
0: Qualche ringraziamento a DJ Aldo, che è interpretato da Alex Peroni. Quindi grazie ad Alex.
1: Grazie
0: ad Ardi.
1: È veramente diventato un bravissimo attore. Alex.
0: Grazie ad Ardi.
1: Ardi, poverino.
0: Poi un grazie doveroso a Umberto Cappellato, che è in regia con noi, e grazie a tutti gli ascoltatori che anche oggi hanno scelto di stare con noi. Si vede che state bene, no?
1: Spero proprio, come direbbero
0: i giovani della generazione Alfa, sto nel chill. No, abbiamo parlato in settimana di questi modi di dire che per noi boomers sono
1: quasi incomprensibili.
0: Sì, un po' strani, un po' incomprensibili, ma che invece fanno parte del quotidiano dei ragazzi giovani, è vero?
1: Infatti io ieri sera ho visto mio nipote e lui parla così.
0: Esatto. E gli hai detto sei un cringe.
1: No, lui ha parlato di cos'è che dice?
0: Ti do palo.
1: Esatto, ecco, ha detto qualche volta.
0: Che vuol dire rifiutare qualcuno dal punto di vista sentimentale.
1: Ha detto che lui di pali non ne ha ricevuti.
0: Ne ha dati tanti, ma ne ha dato qualcuno.
1: Ha detto che lui anticipa il palo, cioè se vede che c'è qualcosa che non funziona è lui che molla,
0: è
1: furbo.
0: Vede che è un Ritzler, è pieno di Ritz,
1: non mi ricordo più.
0: È il carisma,
1: il carisma,
0: l'abilità di affascinare
1: è vero.
0: O conquistare qualcuno sentimentalmente, capisci? Siamo nel CIO.

0: 13 in punto.
1: Il momento dei ringraziamenti c'è stato, adesso c'è quello dei saluti.
2: Sì, abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito. Vi auguriamo una bellissima domenica.
1: Sì.
2: Un buon pranzo con tanti buoni manicaretti. Se non ci sono, non fa niente. Buon pranzo lo stesso. Anche con un panino, va bene anche quella.
1: Sì, certo. E vi lasciamo con Matteo Osso.
2: Sì. La dolce vita.
1: Sì, no, stavo pensando a quel trapper moldavo che aveva bloccato la Milano Media per girare un clip.
2: Ah, sì, sì,
1: è vero, è stato rimpatriato, meno male.
2: Ah, ecco, perfetto. Va bene, lui a posto.
1: Ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana con Latte Miele a casa mia, qui su Radio Latte Miele dalle 10 alle 13 e a metà settimana mercoledì alle 17:30.
2: Benissimo.
1: Ciao.
2: Lui si è impastato, non si sa, se deve essere la fame. Io invece vi voglio salutare con un pensiero di Ralph Waldo Emerson. Finisci ogni giorno e non pensarci più. Hai fatto ciò che potevi, indubbiamente qualche errore, assurdità si è intrufolata. Dimenticali il prima possibile. Domani è un nuovo giorno.

0: ogni settimana Edoardo Bennato, ogni settimana trovate su Radio Latemiera anche Guido e Dania, che saluto e abbraccio e ringrazio per avermi lanciato la linea, e noi cominciamo con la Dolce Vita.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita.
0: Buona domenica, amiche e amici di Radio Latte Miele, buon pranzo, chi di voi sta mangiando in questa domenica che è la prima domenica d'autunno a tutti gli effetti, perché l'equinozio, sapete, è stato, l'equinozio, non lo so, insomma, la giornata che segna l'inizio dell'autunno e che da calendario quest'anno è caduta il 23 di settembre è passata, e quindi noi siamo ufficialmente in autunno, si fa sentire anche il fresco, giustamente, quindi si sta più volentieri a casa, magari un po' sul divano, a guardare ancora le belle giornate di fine estate, inizio autunno, fuori dalla finestra, e si ascolta Radio Latte Miele con la Dolce Vita, che comincia come sempre con le notizie che ci arrivano dalla redazione di OK Salute.
2: OK Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. OK Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di leggere per piacere, perché riduce il rischio di demenza fino a un terzo. Arriva la conferma dall'Università di Cambridge. Leggere non è solo uno dei piaceri più antichi dell'umanità, ma si conferma una vera e propria medicina preventiva per il cervello. A confermarlo è una nuova ed esaustiva revisione scientifica condotta dalle neuroscienziate Barbara Sakian e Christelle Langley del Dipartimento di Psichiatria della University of Cambridge, in collaborazione con la fondazione benefica The Queen's Reading Room, promossa dalla regina Camilla per incentivare la lettura nel Regno Unito e nel mondo. La ricerca evidenzia come l'atto di leggere sia in grado di modificare la struttura e la funzionalità cerebrale a qualsiasi età, a prescindere dal livello socio-economico di partenza o dal tipo di testo scelto. Uno dei dati più rilevanti emersi dalla revisione riguarda la salute degli anziani. Gli studi condotti su un campione di 5.000 adulti dai 55 anni in su dimostrano che chi si dedica costantemente ad attività di stimolazione mentale, in primis la lettura di libri, riviste o quotidiani, mostra un tasso significativamente inferiore di declino cognitivo su un arco temporale di 5 anni. In particolare, l'abitudine

0: Nella lettura è risultata associata a una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer fino al 33%. Attraverso le tecniche di neuroimaging, i ricercatori hanno osservato che la lettura stimola aree chiave per la flessibilità mentale, modifiche strutturali e funzionali, aumento del volume cerebrale e della materia grigia nelle regioni deputate al controllo esecutivo, alla regolazione emotiva e alla cognizione sociale, connettività potenziata, miglioramento della sostanza bianca, le autostrade di comunicazione del cervello che supportano l'elaborazione del linguaggio e la memoria. Se nella terza età la lettura costruisce una riserva cognitiva di protezione, nei bambini e negli adolescenti rappresenta il motore per uno sviluppo cerebrale ottimale. Analizzando i dati di un maxi studio che ha coinvolto oltre 10.000 giovani, gli accademici hanno notato che chi inizia a leggere per piacere precocemente, nella prima infanzia, manifesta un netto vantaggio cognitivo e comportamentale: capacità cognitive superiori, memoria più salda, maggiore soglia di attenzione, capacità avanzate di problem solving, miglior rendimento scolastico, risultati più alti non solo nelle materie umanistiche ma anche in quelle scientifiche e matematiche, stile di vita equilibrato. I giovani lettori soffrono di minori problemi di salute mentale come ansia o impulsività, dormono un numero adeguato di ore e trascorrono meno tempo davanti agli schermi di smartphone e personal computer. I benefici della lettura non si fermano alla struttura anatomica del cervello ma toccano in modo profondo la sfera emotiva e sociale. Effetto antistress immediato, empatia e connessione: sfogliare le pagine delle storie aiuta a immedesimarsi negli altri sviluppando un'empatia superiore. L'importanza anche dei gruppi di lettura che evitano l'isolamento sociale. L'allarme del calo di lettura e i consigli degli esperti, perché gli esperti continuano a dire che leggere faccia molto bene, ma per piacere, nel senso che se lo fate perché obbligati o se lo fate perché magari lavorate e dovete leggere, come capita ad esempio a me moltissimo, ecco, questo non viene considerato. Grazie per essere stati con noi. Spot.
1: Muti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
1: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e Ali Punti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
5: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo?
6: Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
11: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
12: Bene, totale 14 euro.
11: Solo? Allora faccio il bis.
13: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento in cui nella nostra dolce vita guardiamo, apriamo una finestra verso il mondo e guardiamo di cose, parliamo di cose curiose che sono successe in giro intorno a noi. Vi porto a Vienna, ma in realtà vi porto, diciamo, un po' in tutti i nostri boschi. Perché? Perché proprio questa settimana, il 23 di settembre, l'Università di Vienna ha pubblicato uno studio che ha fatto luce sul comportamento di una serie di alberi tropicali che si chiamano Clusia o Clusia. Praticamente, che cosa hanno rilevato gli scienziati? Hanno analizzato la fotosintesi di tipo CAM, che è una tecnica che permette alle piante di aprire i pori e assorbire l'anidride carbonica solo di notte. Durante il giorno tengono i pori sbarrati per sigillare l'umidità interna ed evitare che il sole cocente li disidrati. È una scoperta importantissima, perché dimostra che le piante hanno la capacità di adattarsi al clima che cambia e ovviamente, nell'intento di preservare la propria vita e quella della propria specie, mettono in atto accorgimenti che evitano in questo caso di morire seccate, come succede a tante piante. È successo anche a me sul mio terrazzo, mi è seccato un albero che sembrava destinato a non seccarsi mai. Mettendo a confronto tre diverse specie, i ricercatori hanno scoperto che questo trucco genetico salvavita non è nato da una singola mutazione, ma da duplicazioni di genomi che si sono accumulati in milioni di anni e hanno sviluppato una sorta di intelligenza vegetale. È una cosa molto interessante, che comunque ci fa riflettere sui cambiamenti del clima che inevitabilmente con cui dobbiamo inevitabilmente fare i conti.

Spirituale a Biagio Antonacci insieme a Saif, accoppiate di generazioni diverse di musica che devo dire producono, come spesso capita, risultati molto interessanti e anche molto piacevoli. E penso anche per loro, perché da un lato c'è una novità in un repertorio come quello di Biagio Antonacci, che ormai è un classico, e dall'altro anche una certa spessore in un ragazzo come Saif che ha appena cominciato. Noi rimaniamo però nel tema delle nostre curiosità che arrivano da un po' da tutte le parti del mondo, e andiamo in California, dove c'è stata una inchiesta scioccante della CNN che ha messo sotto i riflettori una celebre attrazione di un parco di divertimenti che si chiama Six Flags Magic Mountain, che è uno grossissimo parco di divertimenti appunto in California. E cosa succede? Questa attrazione, che si chiama X2, è a tutti gli effetti una sono montagne russe particolarmente, come dire, emozionanti, in quanto particolarmente audaci in questo andare, tornare, salire e scendere con rivoluzioni eccetera, ma che però hanno portato a far venire a galla il fatto che ci sono stati più di 100 passeggeri che hanno denunciato di aver subito gravi traumi cranici e sanguinamenti cerebrali dopo essere scesi dalla giostra. L'attrazione raggiunge i 122 km all'ora e ha sedili che ruotano su se stessi a 360 gradi. Nel giro dell'ultimo anno ci sono stati oltre 100 infortuni. I casi urgenti sono stati due donne che in estate sono crollate a terra subito dopo il giro e sono state sottoposte ad interventi chirurgici d'urgenza alla testa, e poi ovviamente questo ha portato ad una battaglia legale che al momento ha portato alla decisione dei giudici di sospendere l'attività dell'attrazione. E il prossimo passo sarebbe la chiusura. Staremo a vedere se verrà presa anche questa decisione.

0: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob. Spot.
1: Tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
2: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: In questa puntata della Dolce Vita ricordiamo Ornella Vanoni, che avrebbe compiuto gli anni questa settimana, e ascoltiamo Domani un altro giorno del 1971. E poi negli anni 80 troveremo Claudio Baglioni con La vita è adesso.

0: Claudio Baglioni, La vita adesso, 1985, su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di andare sulla nostra copertina e scoprire perché c'è la foto del Teatro Odeon di Bologna. Perché il sabato 3 ottobre alle ore 21 andrà in scena una cosa molto divertente che si chiama Tris di Primi. Ne parliamo con un bis di primi, con due dei protagonisti. Cominciamo da Duilio Pizzocchi, che è già in linea con noi, e poi interverrà anche Francesco Preci. Benvenuto Duilio.
1: Buongiorno, grazie, benvenuti voi, bentrovati.
0: Sì, esatto, ci accogliete. In realtà è proprio questo il punto, no? Che siete voi che accogliete il pubblico e lo, come dire, ammantate di bolognesità in questa serata.
1: Sì, lo portiamo un po' a conoscere meglio la nostra lingua, il nostro dialetto, ma non solo quello, parleremo anche di altre cose, di altri dialetti, insomma, ci sono degli aneddoti, ognuno tirerà fuori il peggio di sé.
0: Il peggio di sé.
1: Sì, tu sì, fai, sì, di solito facciamo così.
0: Cerco di leggo come mi ha scritto nel comunicato stampa, l'artista fai tu.
1: Che l'artista?
0: L'artista. E invece poi c'è Roberto Serra che fa il professore, però non so come si dice in bolognese perché sono friulano.
1: Il professor.
0: E poi è il cantaren, Francesco Preci.
1: Esatto.
0: Quindi tre figure che interagiscono tra di loro per raccontarci un po' questo modo di vivere, di parlare e di stare a Bologna. Teatro Deon, lo ricordo ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori, sabato 3 ottobre alle 21. Abbiamo ancora un bel po' di tempo per chiacchierarne insieme. Intanto ci ascoltiamo la nostra prima canzone con i nostri ospiti.

0: Per gli anni 90 abbiamo ascoltato Ivana Spagna con Il Cerchio della Vita e noi torniamo al Teatro Odeon di Bologna con Duilio Pizzocchi.
1: Francesco Preci non fa niente.
0: E vabbè, allora Francesco, passami Francesco così conosciamo anche lui. Ciao Francesco e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, tris di primi, raccontami questi tre ingredienti.
2: Allora, il tris di primi è uno spettacolo dove andiamo a raccontare e a cantare la lingua della nostra terra, che è il dialetto bolognese. È uno spettacolo dove c'è una parte comica, una parte di racconto, dove vengono raccontate le origini del dialetto. Duilio ha i suoi aneddoti, i suoi monologhi di cabaret dedicati, e io, diciamo, sono la parte un po' che fa lo spettacolo con il pubblico, diciamo. Ho modificato delle canzoni, le ho riarrangiate in dialetto, canzoni di cantanti famosi come Sal da Vinci, Per Sempre Sì, oppure Achille Lauro, e le vado a fare sul palco, un po' stile Andrea Mingardi, se vogliamo proprio dire.
0: Senti, sono curiosissimo di sapere cosa c'è di Achille Lauro che è diventato bolognese.
2: Achille Lauro è quella che fa "Oh bambina, tutto sembra che è passato l'università", allora è diventata "Oh fanzaina, strumenti tu show, ah sistema strecchi mondi, mi cacciva, oh saccocce".
0: Quindi
2: è una cosa goliardica.
0: No, goliardica, divertente, ed è ovviamente una cover o una traduzione? Perché
2: no, è una traduzione. Non propriamente letteraria, infatti il professore mi sgrida perché io l'ho fatto un po' a sentimento la traduzione, quindi è una traduzione che c'entra con la canzone e ho dato un senso alla storia, ma è una cosa mia, sono una cosa che ho creato io.
0: Benissimo, quindi si canta, si racconta, si ascolta, si ride e un po' anche magari si pensa. Tutto questo il sabato 3 ottobre alle 21 al Teatro Odeon di Bologna. Ragazzi, rimanete insieme a noi, non è ancora finita, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci, state su Radio Latte Miele.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona! Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Forse è il momento di guardare il tuo benessere da un'altra prospettiva. VetaPulse analizza i segnali del tuo cuore per offrirti una valutazione personalizzata dello stato di salute dell'organismo. Scopri VetaPulse ad Alghero, in esclusiva per la Sardegna, centro di medicina integrata VetaPulse, via Catalogna 60. Il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
7: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
6: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

0: più grande spettacolo dopo il Big Bang, la voce di Jovanotti su Radio Latte Miele. Abbiamo ancora in collegamento chi dei due adesso al telefono?
1: Pizzocchi.
0: Pizzocchi, Duilio, allora l'artista.
1: Sono qui.
0: Senti mo, cosa fai tu sul palco? Che ci diceva Francesco, racconti aneddoti, aneddoti che fanno parte di quale mondo?
1: Ah, del mondo del dialetto, perché nel dialetto, non solo il nostro, ci sono un sacco di modi di dire, dei quali però a volte si ignora l'origine. Allora io spiego il perché molti dopo, ho visto, se la ridono, perché non ti immagini da dove venga fuori una roba del genere. E poi io faccio anche qualche pezzettino di monologo dei miei, però incentrato un po' sull'utilizzo del dialetto, tiro fuori anche un paio di cose in napoletano, in ferrarese, eccetera, per fare anche dei paragoni, per vedere che non è solo da noi che si usano queste cose, e andiamo un po' a scavare in un mondo un po' diverso dal solito, dove io faccio i personaggi, la vecchietta, il camionista, il tossico, Pizzocchi, il muratore. Ecco, qui prendiamo un po' una direzione diversa, anche così, per cambiare, ecco.
0: Quindi,
1: per fare qualcosa di
0: diciamo che il dialetto bolognese è un po' un pretesto per uscire anche dal Bologna in sé e guardare ad altri dialetti, quindi parla ad un pubblico non necessariamente bolognese, potrebbe essere, io che sono friulano potrei venire lì e sentirmi parte di questa cosa.
1: Sì, perché soprattutto il professore lo spiega in italiano, poi chiaramente usa queste parole, queste frasi bolognesi, ma spiegando l'origine, che in alcuni casi è dal latino, in altri casi ancora più antiche, perché spiega che non è che, come pensano molti, il bolognese derivi dal francese, perché era già così per prima che arrivassero i francesi. Sono tutte lingue romanze che provengono da una radice latina.
0: Diciamolo chiaro, sono i francesi che hanno copiato Bologna, no? Al contrario.
1: Anche. Sì, sì, sì, sì.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e noi da queste due città che si parlano attraverso il mare andiamo sull'altro versante della nostra penisola, andiamo a Bologna, dove ci troviamo Duilio Pizzocchi e Francesco Preci, che sono insieme in questo momento in collegamento con noi, che insieme a Roberto Serra ci raccontano questo tris di primi. Ma domanda, voi, il rapporto tra di voi esisteva già, eravate amici o vi siete trovati per questo?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti praticamente, Duilio mi ha conosciuto perché me l'hanno presentato e io facevo già l'imitazione di Achille Lauro 4-5 anni fa, lui giustamente dice io colli qui mai più, e poi invece ci siamo visti spesso anche con altri spettacoli, abbiamo uno che è Risate Canzoni che portiamo in giro e abbiamo avuto modo di conoscerci, e ad oggi siamo con questo trio. Ci siamo conosciuti con Roberto Serra, il professore, su Instagram, me lo parlo per me, e sì, poi assieme a Francesca Nerini, che è poi la ragazza che ha creato lo spettacolo, l'organizzatrice, ha detto ma perché non andate sul palco e fate questo spettacolo dell'origine del dialetto e andiamo in scena, e così è stato. Molto semplice, quindi, partendo da tre contenuti di ogni singolo artista, a un certo punto ci uniamo come se fosse un'osteria e raccontiamo seduti sul palco al tavolino, proprio come se fossimo, che ricordano un po' i vecchi cantastorie che c'erano una volta nelle stalle, che raccontavano le storie davanti al fuoco. È una cosa molto molto carina che viene molto apprezzata.
0: Beh, interessante capire, comunque c'è stato, abbiamo scoperto, un Deus Ex Machina, cioè c'è stato qualcuno che ha detto ragazzi mi sembra che insieme potrebbe essere un'idea che funziona, provate e vediamo cosa succede. E continuiamo a raccontare questa storia, che è la storia di tante storie, su Radio Latemiele tra poco.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: E fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Spot.
6: A Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: clienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
1: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini.

0: condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
2: Tu chiamale se vuoi emozioni.
3: Latte miele.
4: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
3: Latte miele.
5: Latte miele.
3: La tua musica italiana.

0: Fuga d'amore, Sal Da Vinci, Radio Latte e Miele, Sal Da Vinci che è in qualche modo anche uno dei protagonisti dello spettacolo che, di cui stiamo raccontando in questa, in questo collegamento, sabato 3 ottobre a Teatro Odeon di Bologna alle ore 21, Tris di Primi. Il richiamo
1: Pizzocchi,
0: bravo, hai capito che non ho il dono,
1: non sapevi
0: del...
1: che c'era in linea,
0: non sa... no, beh, sì, uno dei due, potevo sbagliare
1: uno
0: al 50%. Duilio Pizzocchi, senti un po', sì, il titolo richiama ad uno degli elementi che per chi diciamo capita a Bologna anche per lavoro è uno degli elementi più seducenti in assoluto, che è il cibo. Il Tris di Primi ti fa pensare a quelle robe meravigliose che ti mettono nel piatto a Bologna, che potrebbe anche essere uranio impoverito, ma lì è buono. Come si fa da teatro a, cioè, esiste il cibo nel vostro racconto? Immagino di sì, in qualche modo.
1: Sì, si parla anche di piatti poveri di una volta, ad esempio. Si parla di una cosa che si chiamava ricchi e poveri, che erano i tortellini avanzati. Capitava raramente, per la verità, che avanzassero i tortellini, però se capitava venivano riscaldati nel brodo di fagioli, che è la cosa invece più modesta che ci sia, mentre il tortellino è quella proprio del pranzo della domenica. E allora si chiamavano ricchi e poveri questi tortellini riscaldati nel brodo di fagioli, e andavano ghiotti anche di quelli, ovviamente, delle cose molto economiche, che però alla fine la panciozza, quando sei stato 8 ore a zappare un campo, va là che ti piace.
0: Già, ma guarda, ti assicuro che anche senza zappare il campo io lo proverei volentieri. Ma curiosità, i ricchi e poveri hanno mai saputo di questa cosa?
1: Non credo.
0: I cantanti,
1: non credo.
0: No, perché loro raccontano la storia diversa.
1: Non è diffusissima questa cosa, anzi, io qualche volta ho pubblicato una cosa su questo discorso a Facebook e molti dicevano: no, non è vero, non esistono i tortellini nel brodo di fagioli. Invece, no, perché dico i tortellini, per molti puristi, qua devono essere solo e rigorosamente in brodo di cappone. Se tu parli dei tortellini al ragù o alla panna, si offendono.
0: Io li mangio lo stesso, anche se non sono contenti puristi. Pazienza, l'importante è che siano buoni bolognesi.

0: Non c'è di che, Willy Peyote su Radio Latte Miele, amici, amici del teatro. Ehi, ragazzi, Duilio e Francesco, io abbiamo sforacchiato un po', siamo andati un po' lunghi sugli altri interventi. Devo tagliar corto qui perché purtroppo il tempo della radio è quello che è, e quindi io vi devo ringraziare e salutare. C'è una cosa che volete lasciare, con cui volete lasciare il pubblico di Radio Latte Miele, che abbia voglia di venire lì a Bologna il sabato 3 ottobre a guardarvi?
1: Vi divertirete, poi ce l'ho io, visto che prima ho messo su Salda Vinci, te la faccio al volo. A Sarome e te par Sampar, le che parla metà, perché mi sono tutte conto un cazzo, posso anche ammazzare uno.
0: Guarda, se andavi tu.
1: Non mai metto il pet, metto il prumetto, se cresta, Sarome e te, ed è quello, sarà par Sampar, se Soswell, basta, finito.
0: Eccolo là, secondo me se andavi tu all'Eurovision, questa volta la portavamo a casa. Grazie mille per essere stati con noi, l'appuntamento è 3 ottobre al Teatro Odeon di Bologna e buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao ragazzi.
2: Grazie, grazie a voi, ciao Latte Miele.
0: Grazie mille, tutto fatto.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'arte in pietra boutique, dove la pietra incontra il design. L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: L'eleganza non si sceglie, si vive.
1: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
2: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
1: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: E ancora una volta torniamo indietro con la musica, lo facciamo attraverso la musica di Radio Latte Miele e l'anno che scegliamo è il 1981, Marco Ferradini, Teorema nella versione rimasterizzata, e poi nel 91 troveremo Gino Paoli con Un Sorriso Gratis.

Sorriso gratis, Gino Paoli, era il 1991, ma noi, come sempre, in tutte le puntate della Dolce Vita facciamo un viaggio tutto nostro, al di là di quello ciclico di Radio Latte Miele, per scoprire qualcosa di un anno che appartiene al passato. L'anno che abbiamo scelto per voi oggi è il 1975, e come sempre cominciamo dalla musica e dalla classifica che in quell'anno vede questa canzone alla decima posizione.

Io pensavo fosse molto posteriore, non so perché, non mi ero messo in testa che fosse degli anni 90. È Kung Fu Fighting, Carl Douglas, decima posizione del 1975. Andiamo alla nona. Uno dei successi più grandi di Drupi, anni meravigliosi per il nostro Drupi, per la voce un po' roca di questo cantante che si posiziona al nono posto della nostra classifica con Sereno E. Sentiamo invece l'ottava.

0: E Barry White con questa voce potente e pastosa che si posiziona al settimo posto della classifica con You're the First, the Last, My Everything. Andiamo a sentire chi c'è alla sesta.
1: Ciao, sono io.
2: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
2: Sì, mi dica.
0: Buonasera dottore, la voce è quella di Claudio Amori, delicata, molto sensuale questa canzone. 1975, la sesta posizione, Claudio Amori, e noi sentiamo chi c'è alla quinta.

tornerò in Santa California, poi fa molto sorridere Ashiugi, quella lacrima con la isi, era così che insegnavano per evitare che i bambini sbagliassero a scrivere a scuola, no? Mio papà parla in quel modo. E quinta posizione, Santa California con Tornerò, e noi adesso sentiamo chi c'è alla quarta.

pezzo musicale e tutto strumentale che è assolutamente inconfondibile. 1975 è anche l'anno in cui al cinema esce Profondo Rosso, e questa era la colonna sonora di Profondo Rosso. Saliamo sul podio.

non vuole la bambina, che una tragedia tutta musicale. E piange il telefono, la voce è quella di Domenico Modugno con la piccola Francesca Guadagno. Secondo posto.

0: ragazzi.
1: Il testo è di Cristiano Malgioglio ed è un capolavoro assoluto. La voce, quella di Mina, è un monumento totale. L'importante è finire seconda posizione della nostra classifica. Noi invece andiamo in testa.

0: che pezzo enorme in testa alla classifica, e non siamo sorpresi, c'è Claudio Baglioni nel 1975 con Sabato Pomeriggio, che devo dire si canta volentieri ancora oggi. Grande pezzo di questo anno di cui non abbiamo ancora finito di raccontare tutto, ed è per questo che vi dico, rimanete con noi su Radio Latte Miele.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Spot.
4: Pronti? Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
6: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18, fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
11: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
12: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edircom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edircom. Via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edircom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: Lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, è la voce di Fabio Concato su Radio Latte e Miele. Noi siamo arrivati al momento in cui apriamo la nostra finestra sul Festival di Sanremo, perché l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi è il 1975, anno in cui a Sanremo si tiene il 25esimo Festival della Canzone Italiana, che ancora non è arrivato al Teatro Ariston, arriverà al Teatro Ariston nel 78 per una serie di circostanze, poi quando capiterà l'anno 78 ne parleremo, ma si tiene al Salone delle Feste del Casinò dal 27 febbraio al 1 marzo, condotto da Mike Bongiorno insieme a Sabina Ciuffini, che erano la coppia d'oro della televisione di quel momento. Nel quiz Rischia Tutto, Sabina Ciuffini è stata la prima valletta parlante della storia della televisione. L'edizione è considerata tra le più sfortunate dal punto di vista del successo, a causa di un disaccordo grave tra il comune di Sanremo, che organizzava la manifestazione, e le case discografiche, che hanno deciso di boicottare il festival non inserendo cantanti celebri nei cast di artisti in gara, ed è per questo che troviamo nomi che magari erano poco conosciuti all'epoca e poi non hanno avuto un grande seguito dal punto di vista musicale. Dal punto di vista tecnico è da ricordare, nonostante non sia stata un'edizione di grande successo, perché è il primo festival trasmesso completamente a colori per tutte le televisioni del circuito Eurovisione, tranne che per l'Italia, perché la RAI, che lo realizzava e lo produceva a colori, ha deciso di mandarlo in onda in bianco e nero. Tant'è che è stata la televisione cecoslovacca a recuperare una cassetta con la versione a colori che nemmeno la RAI aveva. Vincitrice del festival fu la 25enne Gilda con Ragazza del Sud, e una cantautrice, la prima cantautrice che vince il Festival di Sanremo. Ascoltiamocela insieme.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: la voce inconfondibile, quella di Francesco De Gregori, che nel 1975 sgancia uno di quei successi che è rimasto fino ai giorni nostri un classico, diventato un classico della canzone italiana, e nel 75 è stato un vero e proprio tormentone. Era il tormentone dell'anno 75 e non è finita, naturalmente, perché nel 75 sono successe tante cose e tra poco ve ne racconterò qualcuna qui su Radio Latte Miele.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
8: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
14: Risolvi in 5.

0: 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
0: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
3: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia, oh eo, sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Settembre, bambole di pezza su Radio Latte Miele. Noi, come sempre, abbiamo l'abitudine di raccontarvi un anno attraverso la musica, attraverso il tormentone, attraverso la storia del Festival di Sanremo, ma anche attraverso alcune cose che sono successe. Ci sono cose che succedono nelle piazze, cose che succedono che fanno parte della cronaca, cose che invece succedono nelle nostre televisioni. Questa è una di quelle. Fa venire nostalgia del mio programma Sigla, che raccontava l'Italia attraverso le sigle dei cartoni e dei programmi televisivi. Questo è Goldrake, che il 5 ottobre del 1975 va in onda con il suo primo episodio. E in realtà era più anziano Mazinga Z, il grande Mazinga, ma in Italia è stato mandato in onda prima Goldrake, quindi per il pubblico italiano Mazinga sembrava quasi essere una sorta di brutta copia, di copia meno interessante. In realtà era lui che aveva aperto il filone dei robot, questa grande magia che vedeva in un futuro dell'umanità questi grandi uomini meccanici combattere per il giusto. Oggi che siamo a un passo dall'intelligenza artificiale e abbiamo visto recentemente nella Milano Fashion Week gente passeggiare con un cane robotizzato al guinzaglio, abbiamo forse una posizione un po' diversa su questi meccanismi, su questi diciamo esseri bionici.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles Giuse Delizia, che è il disco weekend di questa settimana, e noi abbiamo ancora qualche minuto per raccontare cose che sono successe nel 1975, anno in cui il 15 di agosto, un momento un po' strano per andare al cinema, però al cinema esce un capolavoro assoluto.
2: Blum. Blum. Blum. Blum. Blum. Blum. Blum. Blum. Blum. Blum.
1: Allora, sarebbe bello ascoltarlo tutto, ma abbiamo solo due minuti.
3: C'è la macchina blu, giù da basso.
4: Sì.
1: Queste sono le voci dei protagonisti di Amici miei, che debutta al cinema. È uno dei più grandi capolavori di Mario Monicelli, sceneggiato da Pietro Germi, quindi stiamo parlando di due nomi di altissimo livello del cinema italiano, che debutta appunto nelle sale italiane il giorno di Ferragosto. È una comicità cinica sopra le righe di cinque amici che sono accomunati da uno spirito goliardico e la voglia di prendersi poco sul serio. I protagonisti diventano, sono già dei grandi attori, penso a Ugo Tognazzi, diventano anche in qualche modo un mito per le giovani generazioni. Amici miei diventerà anche il primo atto di una serie di altri fortunatissimi sequel in quello che poi diventa un filone divertente e mai più toccato dal punto di vista cinematografico a quei livelli, con così tanta poesia e anche così tanta ironia.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Spot.
4: Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
6: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene. Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
5: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
6: Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Forse è il momento di guardare il tuo benessere da un'altra prospettiva. Veda Pulse analizza i segnali del tuo cuore per offrirti una valutazione personalizzata dello stato di salute dell'organismo. Scopri Veda Pulse ad Alghero, in esclusiva per la Sardegna, centro di medicina integrata Veda Pulse, via Catalogna 60. Il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
7: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
9: E dove?
8: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Svuotiamo!
11: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Su Radio Latte Miele abbiamo ancora un giro da fare nel passato molto lontano, 1957, il re degli urlatori, Tony Dallara, cantava Come prima, e poi passeremo dagli anni 80, dove troviamo Antonello Venditti con

0: tu cos'è? La voce di Antonello Venditti. Siamo negli anni 80, 1982, ma noi torniamo dritti dritti a questa domenica del 2026, perché è arrivato il momento di dare il bentornato ad un'amica che se mangia cioccolato come se non ci fosse un domani. Hai visto mai che finisse tutto il cioccolato del mondo? Lei intanto lo mangia, ma soprattutto c'ha un sacco di novità dal mondo della moda, e stiamo parlando ovviamente di Viviana Musumeci, giornalista e contributor di tante testate, insegnante di materie che hanno a che vedere. Tu insegni non la storia.
1: Io insegno etica della comunicazione, ecco. Poi materie legate alla sostenibilità della moda, ma anche alla cultura del design. Ecco. Sì, non ci facciamo mancare nulla.
0: Come abbiamo già detto all'inizio della nostra collaborazione, non una povera scema. Quindi
1: mettiamolo sempre, diciamo.
0: Da che cosa partiamo oggi insieme, Viviana?
1: Ma guarda, oggi è una giornata fantastica, perché di fatto oggi entra in vigore la direttiva dell'UE che praticamente impedirà non solo alle aziende della moda, tutte, ma noi sai che ne interessano di più in questo spazio, certo, quelle della moda, di praticare greenwashing, cioè nel senso lo potranno fare ma ci saranno più controlli, perché adesso c'è un regolamento ben preciso su questo.
0: Vogliamo spiegare,
1: giornata fantastica,
0: vogliamo spiegare in pochi secondi ai nostri ascoltatori che cosa intendiamo per greenwashing?
1: Sì, allora ve l'abbiamo già parlato, però il greenwashing è quando le aziende praticamente continuano a utilizzare parole come amico del pianeta, green, ecologico, ma in realtà i prodotti non lo sono. E di fatto adesso con questa direttiva dell'UE ci sarà una stretta su questo tipo di comunicazione, che può indurre ovviamente l'utente a pensare di acquistare qualcosa che fa veramente bene al pianeta, e di fatto non lo è. Con questa norma, di fatto gli uffici comunicazione stanno anche un po' smadonnandosi, può dire, perché hanno dovuto ovviamente stare attenti a tutto quello, hanno dovuto filtrare tutta la comunicazione, dai Deplian ai comunicati stampa, alla pubblicità, tutti i testi e tutte le comunicazioni dove si parla genericamente di green, senza che in realtà ci sia la certificazione o le certificazioni che appunto effettivamente aiutano. E con questo regolamento tu devi dire come, cioè non basta dire è sostenibile, cioè non è che non puoi più dire che una cosa è sostenibile,
0: no, devi dirlo, se è vero
1: lo devi dimostrare. Deve essere dimostrabile, esatto.
0: Ti faccio un esempio, ma mi correggerai tu se sbaglio. Sì. Ecopelle.
1: Ti corrigerò se tu sbagli.
0: Esatto, se sbaglio mi corrigerete. Ecopelle, che spesso è un modo per dire che non è pelle, diciamo, animale, ma non è tutt'altro che ecologica in alcuni casi.
1: Infatti dovrai specificarlo. Cioè tu poi ti ricordi, abbiamo anche parlato anche del passaporto digitale, no?
0: Sì, sì,
1: con le etichette che tu puoi leggere, e non leggi solo la tracciabilità, leggi anche la composizione, quindi sai se effettivamente un'azienda poi sta facendo del bene al pianeta.
0: Vabbè.
1: Quindi è tutto molto, sì, molto più ristretto,
0: più regolamentato, che ci protegge. Sì. Abbiamo ancora qualche minuto insieme a te, rimani con noi, state su Radio Latte Miele.
1: Io mangio cioccolato, io.

0: Rewind, Vasco Rossi 1999, grande successo del Vasco Nazionale, e noi continuiamo invece a parlare di moda e chissà di cos'altro, mentre Viviana Musumeci schiarisce la voce dopo il suo ennesimo quintale di cioccolato.
1: Quadratino.
0: Allora, portaci dove ritieni opportuno andare nel mondo della moda.
1: È pericoloso portarvi dove tu reputo io opportuno, però no, diciamo che appunto cambiando la comunicazione tu non puoi più dire questo prodotto rispetta l'ambiente, tu devi dire questo prodotto contiene il 50% di materiale riciclato, quindi ci sarà meno spazio per gli slogan e molto più per l'attenzione. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, ci saranno più controlli in Italia. Il controllo sulle comunicazioni commerciali ingannevoli, sulle pratiche commerciali scorrette, viene effettuato dall'AGCM, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato. E la cosa interessante è che questo ente può intervenire sia d'ufficio ma anche a seguito di una segnalazione, quindi può chiedere all'azienda di fornire le prove a sostegno, no, delle proprie affermazioni e statement, e si accerta che una pratica è scorretta può ordinare la cessazione e applicare delle sanzioni che possono arrivare fino a 5 milioni di euro. Quindi si fa sul serio. Si fa sul serio.
0: È nell'interesse dei consumatori questo,
1: certo,
0: perché ovviamente noi alle volte con la migliore delle intenzioni cerchiamo anche di comprare delle cose che ci sembrano o ci viene detto essere sostenibili o comunque amiche dell'ambiente, e poi invece non lo sono, e quindi è un imbroglio poi alla fine.
1: Assolutamente. Sì. Adesso le cose si faranno molto più serie e si potrà segnalare, quindi non aspettare che ci sia l'intervento d'ufficio, ma anche i singoli cittadini potranno fare la segnalazione.
0: Mi sembra un'ottima notizia dal punto di vista del consumatore, che sarà più consapevole, più libero di scegliere e anche ovviamente più informato. Mi sembra un'ottima notizia dal punto di vista dell'ambiente, perché purtroppo sappiamo che continuare a tirare questa corda non la allunga, ma rischia soltanto di romperla, quindi è una cosa che era arrivato il momento di mettere un punto in questo senso. Grazie Viviana per essere stata con noi anche questa settimana e averci aperto un altro spiraglio sul mondo della moda e sui retroscena che magari molti di noi non conoscono. Come sai, se vuoi la settimana prossima puoi ancora essere dei nostri.
1: Certo che lo voglio.
0: E allora buon lavoro e ci troviamo la settimana prossima.
1: Anche a voi, grazie. Grazie.
2: Willy Peyote.
3: Scrivano.
2: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
6: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
8: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
3: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
9: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

E siamo arrivati anche per questo weekend al momento in cui ci congediamo, cari amici, cari amiche e cari amici di Radio Latte e Miele. Grazie per essere stati in mia compagnia in questo weekend in cui ho cercato di raccontarvi un po' di cose presenti e passate, e di farlo con allegria e con leggerezza. È arrivato l'autunno e quindi molti di noi, rimanendo a casa, avranno piacere di avere una voce amica, spero, che vi tiene compagnia durante i pomeriggi del sabato e della domenica. È per questo che vi do appuntamento a sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13, e per oggi la puntata è finita. Ciao!

0: 15:58.
1: La classifica di Latte e Miele. La classifica di Latte e Miele. Latte e Miele.
2: Il sabato pomeriggio c'è sempre la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, eccoci, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, ed ogni weekend è qui che ci ritroviamo per fare una sorta di bilancio di quello che è stata la settimana musicale qua su Radio Latte Miele. Tutti i fine settimana, sempre, a partire dalle 16, sia il sabato e in replica anche la domenica, qua ci riuniamo, ascoltiamo 25 canzoni, una in fila all'altra, e capiamo un po' come si comportano anche nella vita di tutti i giorni i nostri artisti preferiti della musica italiana. Ci sono diverse novità questa settimana, perché sono ben 4 le uscite rispetto a 7 giorni fa, che significa 4 canzoni nuove, ma c'è anche un podio che dobbiamo come sempre ricordare, che è quello della settimana scorsa. Al terzo posto c'era Safe con Parlar d'amore.
3: Perché non mi volevo parlar d'amore.
2: Al secondo Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita. E al primo posto, Meraviglioso errore di Gianna Nannini.
4: Amore, grande amore, sei sempre solo tu. Meraviglioso errore.
2: E quindi questo era il podio della scorsa settimana, e partiamo subito con le sorprese. C'è un bel tonfo registrato da parte del maestro Edoardo Bennato, perde 10 posizioni

Alla posizione numero 24 c'è un altro dei grandi capitomboli di questa settimana nella classifica, perché Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola di posti ne perde ben 16, però è una delle canzoni più longeve in assoluto della nostra classifica, con ben 13 settimane di permanenza per Tommaso Paradiso, che comunque se ne farà una ragione. Ormai è diventato un uomo maturo, ha messo su famiglia, si è sposato, figli eccetera, e quindi capirai che gliene frega. No, però comunque Tommaso Paradiso ha proprio parlato di questo in una recente intervista, parlando del suo stato di maturità. Ha raccontato: se facessi ancora quello che facevo a 20 anni sarei ridicolo, ed è giusto così, ed è anche un po' un monito che lascia ai tanti che invece, nonostante l'età passi, continuano a fare i giovani e gli splendidi. Posizione numero 24 quindi per Tommaso Paradiso, alla 23 c'è Noemi. Stare con

0: anche se in una posizione un po' bassa, continua a resistere Brash con D'addio alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele, ufficialmente la canzone più longeva attualmente che abbiamo tra le nostre 25, perché si trova in questo ambiente, in questo luogo protetto, fauna protetta, da ben 17 settimane, quindi devo dire che il tempo vola quando ci si diverte con Brash. Posizione numero 22, a tra poco per la 21.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: E fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Spot!
6: E ancora, scarpe strette e vestiti corti!
7: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
8: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
7: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
9: Globo! Calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com, termina il 4 ottobre.
14: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
15: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Pre Danietta, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
16: Svuotiamo!
17: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: Composta da 25 canzoni, la classifica di Latte e Miele è appena cominciata. Se siete arrivati adesso, siete arrivati proprio in un bel momento, perché abbiamo ancora tanto, tanto, tanto da ascoltare insieme. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21. Questa è una canzone piuttosto recente, in programmazione da solo 3 settimane, ma si trova alla posizione, come dicevamo, numero 21. È Sal da Vinci con Fuga d'amore.

Anche Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile resistono nelle posizioni un po' più basse della nostra classifica, dove sono stabili alla posizione numero 20 per un'estate molto interessante per entrambi. Ad esempio Dermal Meta è stato protagonista della Notte della Taranta, Trigno ha fatto diversi concerti live più o meno in tutta Italia, e quindi devo dire che la loro estate ha un bilancio decisamente positivo. Posizione invece numero 19, dove c'è un giovane artista che qui su Radio Latte e Miele conosciamo molto bene, è uscito giusto ieri venerdì con una nuova canzone che si chiama Lentiggini, ma in classifica invece c'è ancora questa, si chiama Due Settimane. Lui è Settembre su Latte e Miele.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi. Tu.
1: Giuse Delizia con Los Angeles su Latte Miele, anche questa new entry della scorsa settimana, e al momento alla posizione numero 18. Si sta facendo vedere, si sta facendo riconoscere Giuse Delizia, perché questa canzone, si sa, quando iniziano ad interessarsi etichette discografiche oppure altri produttori o nomi importanti della musica italiana, vuol dire che c'è un certo riconoscimento da parte dell'ambiente. Infatti questa canzone è scritta sì da Giuse Delizia ma anche da Fulminacci, una delle conoscenze più belle che abbiamo fatto negli ultimi anni di musica italiana, prodotto da Golden Ears, anche lui un produttore di tutto rispetto del nostro panorama. Una canzone che racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, ma una cosa che succede così, senza preavviso, neanche te ne accorgi che il giorno dopo ci sono le bollette da pagare. Cavoli che disdetta! Posizione numero 18 per Giuse Delizia, a tra poco per la 17.
2: Riparte una nuova stagione per i numeri 1 e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
3: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
4: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
2: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
2: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
2: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
2: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Ma poi quando ti
2: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
7: Dalle nuvole.
8: Trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: L'eleganza non si sceglie, si vive.
8: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
9: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
8: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
13: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista. Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPuls ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPuls, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
6: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
7: La classifica di Latte Miele.
1: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Siamo ancora nella prima ora, siamo ancora nelle posizioni, diciamo così, della seconda metà della nostra classifica ufficiale, perché lo sapete che andiamo avanti per quasi due ore fino alle 17 inoltrate. Siamo arrivati alla posizione numero 17 per l'appunto, con un artista che conosciamo molto bene. Anche questa fa parte del suo percorso degli ultimi anni e si lega perfettamente con le precedenti. La città degli angeli, lui è Achille Lauro. Angeli.

0: La classifica di latte miele, posizione 16.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Sono Benji e Fede con Quando viaggi da sola, la prima delle tante novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Entrano alla posizione numero 16 con la canzone che darà il titolo anche al loro nuovo album, atteso per le prossime settimane, in cui Benji e Fede iniziano finalmente a riconoscere anche la loro maturità artistica. Ormai è diverso tempo che li conosciamo, ricordiamo ancora i cari vecchi video su YouTube, quando strimpellavano le prime canzoni, si facevano conoscere pubblico soprattutto di molto molto giovani che con loro appunto sono cresciuti. Uscirà, dicevamo, nelle prossime settimane il nuovo album di Benji e Fede, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 16. Alla posizione numero 15 anche qui c'è una cara conoscenza della musica italiana, ormai da più di 36 anni ne conosciamo vita, morte, miracoli quasi. Lui è Luciano Ligabue e questa è Qualcosa per te.

0: Malika Yan con Detto Tra Noi alla posizione numero 14, ormai una di famiglia qui a Radio Latte Miele, talmente tanto di famiglia che proprio se oggi è sabato, domani sera, domenica sera, sarà protagonista della nuova stagione dei Numeri 1, l'album con cui Anna Patti sta raccontando e racconta come sempre la domenica sera le nuove uscite del mondo della musica italiana, in questo caso proprio Malika Yan, protagonista con la sua Cicale, uscito da pochissimi giorni, quindi anche una bella occasione per ascoltare tutto l'album raccontato proprio dall'artista in persona. Appuntamento domenica sera alle ore 21. Se oggi c'è la replica, e oggi è chiaro? D'accordo? Tutti d'accordo? Molto bene. Quindi con Malika Yan lasciamo la posizione numero 14, a tra poco con la 13.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
6: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Sai che il Breath Test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: La classifica di Latte Miele.
12: Posizione 13.
13: Ma

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga, anche loro in discesa rispetto alla scorsa settimana, si accompagnano lentamente verso l'uscita, perché comunque è una canzone del periodo che possiamo definire un pochettino più estivo qua in radio, e stanno arrivando tante altre nuove canzoni, quindi man mano ci sarà il classico cambio di stagione dall'estate all'autunno. Era la posizione numero 13, siamo arrivati a metà strada, direi che possiamo fare anche un bel ripassone di tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: classifica di latte e miele, le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
1: Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto della classifica di latte e miele, perché abbiamo abbandonato la seconda metà della nostra classifica e quindi siamo pronti ad entrare nella top 12. Un nome un po' particolare, però è top 12. Quindi ci mancano solo 12 canzoni prima di scoprire qual è la numero 1 di questa settimana, che vi ricordo la scorsa era Gianna Nannini con Meraviglioso Errori. Sarà ancora lei? Non è lei? È un'altra? E chi può dirlo? Dobbiamo aspettare queste 12 canzoni prima di scoprirlo insieme. Nel frattempo, alla 12 proprio, c'è una delle novità di questa settimana. Sono tornate le Bambole di Pezza, il loro anno musicalmente parlando è stato strepitoso, la partecipazione a Sanremo e non solo, e tornano con una nuova canzone che si chiama per l'appunto Settembre.

0: Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli riunite in una canzone, non solo dalla origine dei due artisti ma anche proprio poi nel titolo che sono andati a scegliere. Gigi D'Alessio lo racconta spesso, lui le sue origini le conosciamo molto bene, inizi difficili con tanti momenti di difficoltà superati poi grazie alla sua grandissima determinazione, e ha raccontato di recente anche le tante porte in faccia che ha ricevuto nel corso della sua carriera, perché una volta, qualche anno fa, la lingua napoletana veniva mal vista nel mondo musicale e quindi costretto anche lui ad adottare l'italiano, quando in realtà avrebbe preferito sicuramente usare il suo modo di parlare, il suo modo di esprimersi di tutti i giorni. E invece oggi vedi che un po' anche grazie a fenomeni come Geolier e non solo, il napoletano è tornato di grandissima moda, tant'è che anche quelli che il napoletano non lo sanno fanno un po' finta di parlarlo. Ma lasciamolo a chi è esperto, anche in questi casi uno come Gigi D'Alessio magari qualche lezione di napoletano ce le potrebbe dare, no? Ecco, che ne dite. Era la posizione numero 11, entriamo in top 10 dove troviamo Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

occupa la posizione numero 10 della nostra classifica ufficiale, quella di Radio Latte Miele, il che significa che siamo entrati nelle posizioni più calde, come sempre, anche se le temperature lentamente si stanno abbassando. Questa era la 10, a tra poco con una novità che troveremo alla 9.

0: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te. Detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Bricoplanet, il negozio più fornito della Sardegna. Bricoplanet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
12: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
13: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!

0: Grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
2: Innamorarsi,
3: latte e miele,
4: aver paura di innamorarsi troppo,
3: latte e miele,
5: ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male.
6: Radio Latte e Miele,
3: la tua musica italiana, la classifica di Latte e Miele.
7: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, sappiate che siamo già nelle posizioni più calde in assoluto. Portate il ventaglio perché vi potrebbe servire, perché qua la situazione si fa bollente. Siamo entrati in top 10, dicevamo, questa è la posizione numero 9, dove troviamo una nuova entrata. È cantata da Annalisa originariamente nel suo album, è uscito anche una nuova edizione, in questo caso con Madame. Alla posizione numero 9 c'è Amica su Radio Latte Miele.

0: classifica.
1: Posizione numero 8 per Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele, questa tecnica giapponese di ricostruzione delle ceramiche rotte o scheggiate grazie a lacca e polvere d'oro per renderle ancora più interessanti, ancora più di valore, perché le cose rotte non per forza vanno buttate ma vanno valorizzate. Questa tecnica nasce proprio anche grazie a questo motivo. Poi, come sempre, la filosofia giapponese ci racconta anche delle cose un po' pochettino più profonde, cioè che le nostre ferite, i nostri traumi non vanno cancellati, nascosti e messi sotto un tappeto, ma anzi vanno esposti, messi alla luce in modo tale perché ci rendono unici. Anche questo è uno dei messaggi di questa canzone ed è anche uno dei messaggi dell'intero album di Elisa, che uscirà il 27 di novembre, quindi ancora un paio di mesi e finalmente ce l'avremo tra le mani. Posizione numero 8 per Elisa. La posizione numero 7 troviamo invece anche un'altra grandissima conoscenza della musica italiana. Lei è Laura Pausini e Siamo soli nell'immenso vuoto.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Posizione 6.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sono Giulie e Bresh con Serenamente su Radio Latte e Miele in questa classifica che ritroviamo alla posizione numero 6. Giulie sta anche festeggiando parecchio ultimamente perché il suo album Solito Cinema, un album molto interessante con tantissime voci della musica italiana, ad esempio abbiamo parlato di Bresh, abbiamo parlato di ad esempio Biagio Antonacci, ci sono veramente dei nomi importanti, giovani e meno giovani della musica italiana, sta festeggiando finalmente il suo disco d'oro per l'album pubblicato ormai diversi mesi fa. Non è facile ormai ottenere un disco d'oro per un album, anzi bisogna lavorare parecchio, e sono contento che un ragazzo bravo e intelligente come Giulie ci sia riuscito. Posizione numero 6 e c'è la posizione anche numero 5. Rimaniamo un po' in zona Genova dove ritroviamo Safe, perché questa è Parlar d'amore. Che bello!

0: Si chiama Parlar d'amore, la canzone di Safe su Radio Latte e Miele. Anche questa è una delle canzoni più simpatiche, più divertenti, più belle dell'estate del 2026, nonostante sia in classifica da solo 8 settimane. Eppure Safe ultimamente ne sta sfornando diverse, parecchie, un po' tutte in fila, figlio sicuramente anche di una grande successo che sta ottenendo con le sue canzoni. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 5, sempre a proposito di Safe. Giusto ieri è uscita anche lui con una nuova canzone, questa volta però è lui a essere ospite della canzone di qualcun altro, perché Biagio Antonacci l'ha scelto per l'unico featuring presente nel nuovo album Mustang, in uscita proprio in questi giorni. Questa è la posizione numero 5, a tra poco con la 4.
1: Riparte una nuova stagione per i numeri 1 e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
2: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
3: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
1: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
2: Sarebbe bello non avere memoria.
1: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
2: Immagina.
1: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
2: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
1: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot.
6: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
9: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
10: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
11: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
12: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
13: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
14: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
15: E dove?
14: All'Emporio Turritano.
16: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Svuotiamo!
15: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
16: La classifica di Latte Miele.
17: Posizione 4.

0: Che bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita perdono due posti rispetto alla scorsa settimana e si attestano proprio quindi ai piedi del podio, posizione numero 4. Eppure Angelina, devo dire che è molto maturata nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la pausa che si era presa dal mondo della musica, una pausa necessaria perché era sicuramente in un momento di grande sofferenza, ha voluto un po' prendere le distanze e rilassarsi, e deve dire che in un'intervista recente ha parlato proprio di questo, come è cambiato anche il suo approccio alla musica. Dice: oggi mi sento diversa, forse in meglio, sono sicuramente più tranquilla, sono anche tornata all'università e mi sono presa il tempo per fare le mie cose. Giusto, come giusto che sia, una ragazza giovane come Angelina si merita questo ed altro. Con Ariete l'abbiamo ritrovata alla posizione numero 4, adesso mettiamo i piedini sul podio, dove ritroviamo una delle canzoni che celebrano in un qualche modo anche una bella città come Milano, una città che ha bisogno di una canzone che ne parli nella maniera giusta, come sa fare Ernia, che ritroviamo alla posizione numero 3 con Dedica. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte Miele. Gli dobbiamo fare gli auguri a Ernia, perché proprio settimana scorsa si è sposato, convolato a nozze con la sua Valentina Cabassi, segno anche di una grande maturità da parte di Matteo. Io lo chiamo Matteo perché il suo nome di battesimo è Matteo, di Ernia, perché si è sposato, sono arrivati anche dei bambini, quindi comunque la famiglia si è formata, e questo è bello anche per un giovane ragazzo come Ernia, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 con dedica, canzone dedicata proprio alla sua città, alla città di Milano. Alla posizione numero 2 invece c'è una nuova entrata, Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Cesare Cremonini, l'entrata più alta di questa settimana con Paparazzi, singolo che preannuncia l'arrivo anche di un nuovo album, se vogliamo un po' improvviso, perché comunque non era passato tanto tempo da Alaska Baby. È un album molto bello, Alaska Baby, se non l'avete mai ascoltato recuperatelo, immagino sia altrettanto bello quello che sta per arrivare. Del resto Cremonini è sempre una garanzia di qualità. Si chiamerà Amateur, come amatoriale diciamo, in un certo senso, no? Come qualcosa che viene fatto un po' così, senza essere veramente dei professionisti, eppure lui è un professionista incredibile e di grandissimo livello. E poi nel mese di novembre-dicembre partirà anche con un tour nei palazzetti, con una particolarità, e cioè il palco sarà centrale e non come lo troviamo di solito a uno dei lati dei vari palazzetti, no, in questo caso sarà proprio in mezzo a tutti quanti. Posizione numero 2. Ci manca la posizione numero 1, ma prima di quello c'è il riepilogone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12, nuova entrata.

0: queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte, aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna, Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
2: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: La classifica di Latte e Miele.
0: Ne abbiamo ascoltate 24 di canzoni per arrivare fino a questo punto, il punto più alto della montagna di canzoni di Radio Latte e Miele, perché questa è una classifica. C'è chi è un po' più indietro, c'è chi invece sta al primo posto ed è lì da ben 3 settimane. L'abbiamo messa e si è trovata lì, proprio al primo posto, e non si è spostata di un millimetro con una canzone che è una vera poesia scritta da autori straordinari, cantata da una voce, da una personalità straordinaria come quella di Gianna Nannini, che ritroviamo al primo posto con la sua nuova canzone che si chiama Meraviglioso Errore.

0: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore, ben salda alla posizione numero uno, e sarà molto difficile toglierla da lì perché è una delle canzoni più belle di questo inizio di nuova stagione musicale 26-27. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica. Se siete arrivati solo in questo momento, vi ricordo che c'è anche la replica la domenica. Se oggi è domenica, mi spiace, ma dovrete andare a recuperare tutto quanto sul sito lattemiele.com, dove trovate tutto, tutta la nostra classifica la ritrovate anche lì. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia. La classifica torna tra 7 giorni esatti, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16. Invece, per quanto mi riguarda, ci ritroviamo anche in settimana alle 15:30 con Arena Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio e un buon weekend. Ciao!
1: La classifica di Latte Miele. Latte Miele 18 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto Apeddu Arredamenti. Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
5: L'eleganza non si sceglie, si vive.
3: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
5: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
3: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucina estosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Da Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Svuotiamo!
13: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e questa sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Alla Libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla Libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla Libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
11: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
12: È tempo di cambiare. È tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica. Un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.

Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1990.
1: La notte più bella

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
6: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
7: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione?
8: Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
10: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
13: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
14: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
15: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
16: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Cronos Prometeo, mobilità, innovazione, ambiente e trasformazione delle città al centro della nuova edizione di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti che si è svolto a Roma il 15 e 16 settembre nella settimana europea della mobilità 2026. Maria Giaconia, responsabile operations regionali di Trenitalia.
2: La regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile, perché cogliendo i bisogni delle persone che scelgono la mobilità sostenibile dobbiamo essere un sistema integrato sempre più flessibile, quindi da un lato il treno, dall'altro lato tutti gli altri vettori di adduzioni, che sia il bus del trasporto pubblico locale, il taxi, le bike, il car sharing. Quindi è fondamentale il ruolo del regionale di Trenitalia verso questo obiettivo, questa scelta di mobilità sostenibile.
1: Secondo i dati elaborati da Terna, ad agosto la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il valore più elevato mai registrato per questo mese, attestandosi a 28,9 terawattora, il 16,5% in più rispetto ad agosto 2025. A sostenere la crescita hanno contribuito le temperature eccezionalmente elevate. E stessi fenomeni di necrosi, sbiancamento e mortalità a carico di diverse specie dovuti al caldo estremo di quest'estate, quanto hanno osservato i sub di Greenpeace Italia che si sono immersi nelle acque dell'area marina protetta dell'isola di Ustica insieme a due biologi marini. Investimenti in digitalizzazione e innovazione previsti nel settore idrico tra il 2026 e il 2029 per 900 milioni di euro, è quanto si legge nel nuovo studio degli AGC Innovazione Smart Water, le nuove frontiere del CI, tecnologie e investimenti per lo sviluppo del settore. Nei tre progetti di Torino, Brescia e Firenze, GioJob, operatore nazionale di carpooling, ha certificato oltre 94.000 tragitti condivisi, permettendo così di evitare le emissioni di 153.404 kg di emissioni dirette di CO2 stimati, contribuendo a quasi 42.000 euro di incentivi. A Milano è stata l'estate più calda di sempre, secondo le rilevazioni della Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Italiano. Milano Duomo, la stagione ha registrato una temperatura media di 28,3 gradi centigradi, superando di un decimo di grado anche la media registrata nell'estate 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
1: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
0: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e questa sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Spot.
4: Un team che ti ascolta davvero, dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ICNOSmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è ICNOS!
4: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
6: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare, Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare, e sei già a casa. Alla libreria L'Alchimista trovi tutti, ma proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai poco tempo? Ordina i tuoi libri con un semplice clic e decidi se riceverli a casa o ritirarli in negozio saltando la fila. Ordina i tuoi libri su librerialalchimista.com. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Ti senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata Veda Pulse ad Alghero, via Catalogna 60. Veda Pulse, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda, sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
11: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
12: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ma poi quando ti
0: Mr. Rain arriva a Milano per la prima volta nei teatri il 5 ottobre al Teatro Arcimboldi, uno spettacolo inedito pensato dall'artista per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa, e per esaltare l'anima più autentica del suo repertorio. Mr. Rain, 5 ottobre 2026, Teatro Arcimboldi di Milano. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
1: Dalle nuvole.
2: Spot.
3: Abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
7: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: tradizioni della Sardegna arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: L'eleganza non si sceglie, si vive.
2: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
2: Attenzione, da Apeddu questo è il mese delle camerette. Tutti i modelli sono in promozione, non perdere l'occasione. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 20 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte, latte stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Lunedì 28 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma. Probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini sulle i. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Le grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi dal punto di vista sentimentale bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, hai a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa nervosa potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri e dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare, in qualche modo anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo. Non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraverso una revisione. Esci un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarne è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Tima con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Predda Niedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store, più si svuota, più conviene.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi. Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
11: Da Bricoplanet ci sono migliaia di articoli sotto costo.

0: adatto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
3: Latte e miele.
4: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
3: Latte e miele.
5: Ti muovi lentare, ti lasci guardare, che Italia.
6: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Ha proprio tutti i testi scolastici in pronta consegna. Hai fretta? Alla libreria L'Alchimista in via Caniga 29B, parcheggi in comodità nell'ampio spazio esterno. Alla libreria L'Alchimista proteggiamo i tuoi libri con copertine su misura. Libreria L'Alchimista, dove il libro ti conquista.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: L'eleganza non si sceglie, si vive.
7: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
6: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
7: Attenzione, da Apeddu questo è il mese della cucina. Tutti i modelli di cucine Stosa sono in promozione. Non perdere l'occasione.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna, Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Svuotiamo!
9: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: I numeri 1 l'album. Cicale di Malika Ayan.
3: Buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti, buona domenica sera e bentornati ai numeri 1 l'album. Sono molto felice di avere stasera con me Malika Ayan.
4: Eccomi, buonasera.
3: Oh, che bello averti con me e soprattutto che bello poter ascoltare, avere questo privilegio io e gli ascoltatori di ascoltare insieme a te il tuo nuovo album Cicale. Allora io partirei proprio da qua, cioè partirei dal titolo. Hai rivalutato le cicale.
4: Beh, semplicemente come tutti non le conoscevo bene. La verità è questa, che tante volte ci facciamo un'idea negativa delle cose perché non sappiamo tutta la parte che non si vede, non conosciamo tutto quello che non si vede.
3: Forse ce le avevano anche un po' raccontate così, no?
4: Esattamente.
3: Un po', diciamo, il retaggio, la cicala, quella che canta,
4: esatto.
3: Sembra superficiale, la formica operosa, no?
4: Esatto, poi siamo lombardi, quindi per forza di cose un pochino ce l'hanno sempre raccontata così. Invece appunto la povera cicala deve passare un sacco di anni sottoterra prima di poter avere accesso alla sua luce e alla sua stagione cantereccia.
3: Senti, ma questa metafora ti serve anche per fare, come dire, non dico un bilancio, però così, una riflessione sul mondo della musica e sul cantare in generale?
4: Secondo me proprio in generale sul mondo, e la velocità con cui si producono, si consumano, non si analizzano ma si commentano i contenuti, non è soltanto un discorso di web, è un discorso di stampa, ma è un discorso proprio di vita quotidiana, no? Cioè un momento di grande superficialità, e se non ci diamo due sberlette da soli, ma tutti quanti, io, te, probabilmente tutti quanti, rischiamo di cadere sempre più spesso, sempre più a fondo in un circolo vizioso che porta appunto a fare delle valutazioni avventate e anche a impigrirci rispetto all'andare a cercare delle informazioni reali.
3: E poi a perderci qualcosa anche, no?
4: Ci si perde sempre, però appunto andiamo a impoverirci più che a perdere, a limitare, no? Tutto quello che potremmo dare grazie, cioè una sfumatura, no? Alla quantità di colori.
3: È vero, è vero. E tra poco cominciamo ad ascoltare questo album dal primo pezzo, quello che proprio apre l'album, Finalmente.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Spot.
7: Del laboratorio analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
8: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
12: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Pre Daniedda, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.

0: finalmente Malika Ayan dal suo nuovo album Cicale. Mi riallaccio proprio all'ultima frase che si ripete anche nella canzone, no? Quel che non cambia è già cambiato, cambierà. È un po' la filosofia che hai in questo momento per guardare le cose?
1: Ma allora, diciamo che non esiste il tempo, nel senso che c'è il presente più che altro, quindi questo è un po' di anni che mi tormenta come
0: pensiero. Sì, il tempo, no? È un concetto che tu ti porti dietro da
1: tanto. Sì, sì, proprio sul vivere il presente, ed effettivamente in questa canzone, cioè, il senso vuole essere proprio questo, che affezionarsi o anche fossilizzarsi su una cosa per per conservarla per quello che è, non è possibile ed è anche sbagliato, no? Ma non in un senso morale, è come in una vecchia canzone di un po' di anni fa, dicevo, cerchi di chiudere un'onda in una bottiglia. E più o meno lo stesso concetto, no? È molto, cioè, neanche gli alberi, no, rimangono identici a se stessi nel tempo, quindi non ha alcun senso cercare di conservare ossessivamente le cose nella loro forma.
0: E quindi è un essere presenti qui e ora e viversi per quello che si è qui e ora.
1: Esatto, considerando però che proprio perché nel prossimo futuro le cose saranno diverse, bisogna tenere conto degli effetti che quello che facciamo oggi poi hanno sul futuro, no?
0: Certo, assolutamente sì. Allora continuiamo ad ascoltare insieme a voi, questa però la conosciamo, questa canzone l'abbiamo sì. amata anche tanto, sì, sì, che sì. È Animali Notturni.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayan, che è qui con noi questa sera ai numeri uno l'album. Senti, io sono molto curiosa. Tu come la vivi la notte? Cioè, sei una che dorme perché ce n'è anche necessità? O sei una che comunque, non lo so, per esempio, io insomma nelle ore notturne lavoro tanto, tanta ispirazione.
2: Dunque, la notte secondo me è il momento in cui c'è silenzio, in cui il telefono non suona e quindi c'è possibilità. Io vivo la notte come un momento in cui stare proprio da sola con i miei pensieri, con le cose che mi rimangono da fare, da pensare, e appunto il silenzio prima di tutto. Però devo dire che se potessi dormire un po' io sarei contenta.
1: Sì, ogni tanto sarebbe.
2: Avrei sì, un sincero bisogno di dormire, infatti cerco di recuperare sempre sugli aerei o sui treni.
1: Ah, e quello è un buon momento per...
2: Sì, beh, sono cioè, immagini orrende di me che dove faccio certi canestri con
1: però
2: la testa.
1: Allora guarda, non guardare me che ogni tanto sbaglio anche le fermate, arrivo dove non devo arrivare, cambia il percorso del mio viaggio perché succede. Però secondo me ci sta, no?
2: Sì, sì, è un ottimo modo, cioè si dorme dove si riesce perché
1: esatto.
2: Sì, la notte ha un fascino estremamente particolare. In totale coerenza con il titolo dell'album, secondo me la notte è la parte del giorno in cui si vede di meno, questo lo dissi già sotto Sanremo e sì, e cioè non significa che sia un elemento di quiete o di nulla, no, si tratta di appunto c'è gente che lavora, c'è gente che vive, c'è qualcuno che sta piangendo su qualcosa che non ha fatto, c'è qualcuno che sta gioendo per invece qualcosa di nuovo, è bello,
1: c'è anche tutto un mondo affascinante comunque.
2: Ah certo, certo, c'è gente strana da morire. Confessioni, cioè, a me piace parlare tantissimo con i tassisti e con i baristi che sulle notti mi raccontano che vedono proprio il mondo di trasformarsi. Io volo proprio certe cose che mi dispiace di non essere lì in zona.
1: Eh sì, dici, volevo vederle o ascoltarle di persona, di presenza. Tra poco continuiamo con l'ascolto. È andata così.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Spot dell'identità carica di tradizioni della Sardegna arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Svuotiamo!
6: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Ai numeri uno l'album questa sera, Cicale,

0: andata così Malika Ayane dal suo album Cicale, che questa sera stiamo scoprendo insieme a lei. Ne abbiamo questa grande opportunità. Anche qui in questa canzone torna comunque il senso del tempo. Tra l'altro, per fare questo album tu te ne sei presa di tempo, perché comunque no, 5 anni più o meno.
1: Sì, 5 anni dall'ultima pubblicazione, ma e penso che fossero necessari, perché comunque sia 5 anni fa è quando è uscito Manifesto, eravamo in pieno secondo lockdown più o meno, perché mi ricordo che firmacopie non erano dei firmacopie, ero io da sola dentro la libreria con una persona che mi accompagnava e che faceva un video velocissimo, le radio, cioè si vedeva da lontano, le interviste uguali, niente concerti. Era un momento che devo dire forse ho accusato più ancora del primo di lockdown, perché c'era una vaghezza nel capire dove si potesse stare, quando, perché i coprifuoco, eccetera eccetera eccetera. Quindi ho capito che bisognava prendere il tempo della propria vita e provare a riempirlo di cose vere, cioè non che pubblicare un disco all'anno non sia una cosa vera, però concentrarsi su quello che si fa in ogni giorno. Quindi ogni occasione per partire e andare, prendermi giorni e giorni per stare su una cosa nel corso dei 2 anni successivi è stato importante. Poi nel mezzo ci ho messo il teatro e
0: ho fatto di tutto.
1: Sì. ho sperimentato perché ho pensato che potrà non piacere, no? Potrà essere l'ennesimo disco di pop italiano, però ci deve essere una sincerità di base che è motivata da una cosa diversa, dalla paura di sparire se non ti fai vedere. E questa secondo me è quella che era la motivazione che avevo quando ho cominciato a fare questa cosa, e cioè questa cosa della musica pubblicata, e qui penso di aver fatto la cosa più vicina a quello che facevo quando appunto ero piccola e ho firmato il mio primo lavoro. Quindi una cosa proprio pensata, voluta, e di cui cambierei le cose fino all'ultimo momento del mix, ma non adesso penso che non avrei potuto farlo in modo diverso o migliore. E ripeto, con tutto che non penso di aver scritto la Divina Commedia, anzi.
0: No, non è questo, io credo che ci sia molto di te in questo album.
1: Sì,
0: magari ci sono tante te.
1: Certo, esattamente, sì,
0: quelle
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Hai raccolto non solo in 18 anni di musica, ma magari proprio in questi 5
1: assolutamente,
0: anni in cui
1: bravissima.
0: Ti sei provata in tutto, no?
1: Esattamente, ma sì, ma poi anche l'ascoltarsi in un modo diverso, no? E dare valore al proprio ascolto, posto che poi quando ci parliamo addosso rischiamo di diventare scemi ed è una cosa da cui okay. Dobbiamo cercare di difenderci il più possibile. Contemporaneamente è importante ascoltarsi per la cosa della superficialità che raccontavamo prima,
0: esatto.
1: No? Con cui si tendono a valutare le cose. Allora, per lo stesso principio, dobbiamo essere noi a suggerire il più possibile che cosa siamo e che come vogliamo essere colti, cercare di annientare il più possibile gli equivoci, per quanto, cioè, non esisterà mai il modo di essere letti in modo inconfutabile,
0: però presentarsi con grande sincerità e trasparenza lo rende più semplice.
1: Beh, semplicemente ti mette nell'ottica che tu hai spiegato al meglio che potevi. A quel punto non dipende più da te, non puoi farci niente. Se una persona adesso entra in questo studio e dice che la console è quadrata ed è verde, noi, cioè, possiamo al massimo sperare che sia daltonico, ma non possiamo fargli cambiare idea, credo.
0: Certo,
1: no?
0: Assolutamente. Esattamente sì, perché ci sta negando una cosa che è evidente.
1: Capisci? Esattamente, esatto. E a quel punto non c'è più niente da fare.
0: Esatto, lo diciamo ad appannaggio di chi non vede, ma la console
1: è
0: rotonda
1: e gialla.
0: Ed è gialla. Esatto, e quindi insomma ci sta dicendo una cosa che per noi è impossibile da capire,
1: sì.
0: Però ognuno ha il suo punto di vista e
1: esatto.
0: Noi anche lo lasciamo, giusto? Anche
1: sì,
0: il punto di vista
1: sì,
0: diverso,
1: sì,
0: dell'altro.
1: Il punto di vista diverso è fondamentale, la testa di coccio però ogni tanto...
0: Esatto, quella non va bene.
1: Cioè, che fatica!
0: Assolutamente sì. Continuiamo, all'improvviso ci verrà da ridere.

0: all'improvviso ci verrà da ridere Malika Ayane dal suo nuovo album Cicale. Senti, questa canzone, allora diciamo prima che ci sono tante te in questo album, quindi si parla, si fanno riflessioni importanti, si parla di sentimenti, questa canzone si parla di emozioni e secondo me non è mai facile, no, tradurre in parole delle emozioni. Sicuramente in questo aiuta secondo me più la musica.
1: Assolutamente, no, assolutamente.
0: Quindi, ci fa percepire, secondo me far percepire a tutti, e viene meno forse quella cosa che dicevamo prima, no, del fraintendersi.
1: Diciamo che appoggiarsi sì a un linguaggio non verbale è un'altra benedizione, quindi sì, la musica in questo è veramente è salvifica.
0: E sono molto curiosa di sapere com'è nata questa canzone, che è una delle canzoni che mi hanno più colpito del tuo album.
1: Ti devo dire che questa è una delle mie preferite, perché chiaramente è una delle canzoni meno smaccatamente pop, no? Meno tradizionali, sì, per come le intendiamo, e quindi a me scatta proprio un istinto di protezione verso queste canzoni meno facili, meno semplici, e che magari in radio passano oggi e chissà quando, no? E dunque questa l'ho scritta insieme a Ginevra, a Fugazza, e poi è arrivato Domenico Finizio a darci una mano, soprattutto per la parte centrale in cui non ci sono parole e ci sono un sacco, sì, di voci di Malika sparpagliate, cioè ci sono tutte le mille Malika e anche qualche Ginevra c'è in quella, in quella parte, e vuole essere proprio una, non tanto un'analisi quanto una contemplazione di come due stati d'animo differenti guardano in modo diverso e poi però vanno a convergere nello stesso modo. Questo per dire che qualunque sia l'emozione, il mio consiglio spassionato a chiunque è quello di provare ad esprimerla, a farla uscire, e siamo in un momento in cui tra le altre cose abbiamo grandissima paura delle, cioè almeno io proprio sono senza vergogna in questo senso, però molte persone hanno paura di esprimere quello che provano, in particolare penso agli uomini tra nell'età adulta, perché ancora, cioè, non gli è stato insegnato, no? Ancora
0: fanno,
1: c'è
0: fatica,
1: quel tema,
0: sì, un po' fatica ad esprimersi,
1: perché ancora c'era quel tema del non puoi avere sentimenti perché sei un maschio, e quindi hanno tutta la mia solidarietà e quelli che fanno fatica a farlo. Ma detto ciò, insomma, eravamo in cucina un lunedì mattina di marzo, pioveva, abbiamo messo su una moca e poi ci siamo messi a pensare queste cose così astratte e poi in realtà concretissime,
0: ed è nata così la canzone.
1: Sì, così,
0: bellissima.
1: Ma bene o male quasi tutte, cioè sono proprio canzoni da vita lenta, domestica, poco performativa e molto rilassata, cioè, e credo che sia molto giusto fare le cose così, come fare il giardinaggio però fai le canzoni, no?
0: Sorrido perché secondo me è una cosa, nel senso, poi tu hai parlato tanto, c'è tanto pop in questo album, sì, è vero, assolutamente, poi ci sono canzoni che non sono così immediate come questa che abbiamo appena ascoltato, però c'è dentro un lavoro secondo me enorme, no?
1: Ma certo, ma il pop non è una brutta parola,
0: no, assolutamente no,
1: che pensando alle divisioni tra musica colta o musica popolare, il fatto di riuscire a fare della musica popolare a me sembra, cioè, sono contenta quando ci riesco, sono proprio contenta, è stato un punto d'arrivo importante riuscire a fare delle canzoni di facile fruizione, no? Invece di cadere nell'arrovellamento dell'eccesso della complicazione, più che della complessità, della complicazione, cioè che proprio quando non ci sarebbe neanche bisogno. Io posso avere anche quella tendenza, quindi ecco, quando dico pop, penso che non c'è nessuna aspettativa di fare una cosa gigantesca, però la profondità a volte la troviamo anche,
0: esatto,
1: no, nei fili d'erba.
0: Esatto. Sì, sicuramente c'è in questo album. Andiamo avanti con l'ascolto diversamente con D'Argento Amico.

0: Malika Ayana, diversamente dal suo nuovo album Cicale con D'Argento Amico, tante collaborazioni, tante persone con cui tu hai lavorato a questo album e anche D'Argento. Perché hai voluto lui per questa canzone?
1: Perché lui è una persona profondissima, è un artista con una penna davvero affilata, un cervello gigantesco, una padronanza del linguaggio. Io lo invidio molto, cioè non è neanche invidia benevola, io vorrei sapere tutti gli aggettivi che conosce D'Argento, invece no. E quando è con Leo Pari e Alessandro Donadei siamo arrivati alla prima stesura della parte melodica, no? Di tutta quella che canto io, era circa 2 minuti e mezzo, e sentivo che mancava qualcosa, ma non amando gli special ho pensato che forse poteva essere la volta buona di ospitare D'Argento, perché abbiamo fatto una cosa insieme 1000 anni fa per un amico, per Stefano Fontana, che aveva fatto un disco, e quindi l'ho chiamato perché ero certa che sarebbe stato l'unico in grado di sviluppare da un altro punto di vista lo stesso senso di vuoto e di mancanza d'aria che questa canzone, a proposito, no, di intensità, esatto. Insomma, questa canzone voleva esprimere, ed è stato infatti bravissimo, secondo me.
0: Sì, si fondono perfettamente, a parte le vostre voci, ma anche i pensieri, no? Mi viene da dire i significati, per quanto, come dici tu, partono da due punti di vista diversi.
1: Ma il fatto che lui abbia usato delle immagini così forti e così reali, come un treno di notte e una sposa triste, penso. Non so quante altre persone, no?
0: Però sono delle immagini bellissime,
1: esatto,
0: fortissime.
1: Esatto, talmente potenti che appunto a quel punto io posso stare nel mio modo astratto e anche un molto emotivo, perché poi io parlo puramente invece di emozioni, di piccole cose.
0: Sì, infatti è vero. E questa canzone è proprio una di quelle canzoni che puoi ascoltare, ma se chiudi gli occhi la puoi veramente vedere in sequenze.
1: Sono davvero molto contenta e grata.
0: Molto, molto bello questo pezzo. Tra poco torniamo con Detto Tra Noi.
2: Willy Peyote.
3: Scrivano.
2: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Senti spesso stanco? Hai poca energia? Dormi male? Le analisi dicono che va tutto bene, ma tu continui a stare male? Centro di Medicina Integrata VedaPuls ad Alghero, via Catalogna 60. VedaPuls, il tuo corpo parla, è il momento di ascoltarlo.
6: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
7: A raccontarsi ai numeri 1 l'album, questa sera c'è Malika Ayana con Cicale.

0: Detto tra noi c'è Malika Ayane questa sera, i numeri uno l'album dal suo ultimo album, lo stiamo ascoltando tutto insieme questa sera. Senti, ho letto da qualche parte che tutto questo lavoro è partito proprio da questa canzone e in qualche modo è messo insieme, vabbè, a parte uno dei tuoi punti fissi, Pacifico, anche Andrea Bonomo, che però non avevano mai lavorato insieme.
1: Mai lavorato insieme, infatti io ero veramente perplessa e stupita. Cioè, rispetto a questa cosa mi sembrava assurdo e quindi ho tentato di fare questo esperimento e ha funzionato, perché poi oltre a Detto tra noi e Finalmente abbiamo scritto insieme anche Andata così e Probabile, che sono veramente forse i quattro pilastri di questo lavoro.
0: Senti, allora facciamo così, ascoltiamola subito Probabile e poi parliamo di un po' di cose insieme.
2: I numeri uno l'album Cicale di Malika Ayane.

0: improbabile, bellissima canzone d'amore, confesso è una delle mie preferite dell'album. E qui citi anche una frase di Paul Valéry.
1: Esatto, cioè non, diciamo che il senso sì. È proprio quello che, perché in realtà cito la mia terapeuta che cita Paul Valéry, okay, che okay. Dice che l'amore è, insomma, è fin quando vuoi dire ancora, vuoi continuare a dire ancora, ed è vero, perché sai, quando diventi grande ti rendi conto che, come dico in questa canzone, per sempre è soltanto un momento, e quindi devi cercare con il lavoro e con la voglia e con l'impegno di fare sì che questo momento duri il più a lungo possibile. Però è anche vero che non è detto riuscirci sempre, ma va bene lo stesso. E quindi va bene così alle volte.
0: Senti, proprio perché ci siamo arrivati, te l'avrei chiesto dopo ma te lo chiedo adesso, questo, io ho avuto la sensazione ascoltandolo, anche per la sequenza che tu hai scelto delle canzoni, non è, non credo che sia dichiaratamente un concept come album, però è come se tu ci stessi raccontando una storia, è come se ci fosse proprio un filo conduttore che unisce le tue canzoni dalla prima all'ultima dell'album.
1: Allora, devo confessare che la scaletta, visto che io ho una mente veramente antipratica alle okay. volte, non antipatica ma antipratica, e quindi è stato fondamentale l'aiuto di Giovanni Pallotti, che è il mio co-direttore artistico e leader della squadra di produttori che hanno lavorato poi alle tracce, e mi ha aiutato a raccontare esatto, cioè a metterle in un ordine che potesse avere senso non solo per me che lo conoscevo, ma anche per poi chi si sarebbe avvicinato, e devo dire che rispetto a come ce l'avevo in mente, essendo io una che fa un sacco di subordinate, apre parentesi, okay. si dimentica di chiudere così, okay. è molto più chiaro, devo dire.
0: Okay.
1: Decisamente più funzionante, quindi aveva ragione Giovanni.
0: Perfetto, c'è un filo logico.
1: Però sì, la storia c'è, diciamo che se penso a questi brani come paradossalmente Animali Notturni e Una Possibilità, che sono gli ultimi ad essere arrivati, sono stati quelli che ci hanno permesso di costruire dei punti, come delle stazioni, dei caselli autostradali,
0: sì, sì.
1: intorno ai quali mettere invece tutto quello che di fatto è un percorso, appunto è durato 4 anni di scrittura, e però la maggior parte dei brani vengono dalla prima parte di quei 4 anni, quindi magari, cioè comunque tutte hanno avuto almeno un anno di lievitazione, di riposo prima di essere prese, riascoltate, quindi credo che questo in qualche modo diventi naturale nel creare, cioè nell'attaccarsi, nel concatenare dei pensieri, invece di pensare razionalmente e preventivamente a che cosa volevo scrivere. Cioè Ricreazione, che per una casualità è uscito il 18 di settembre come questo cicale, però nel 2013, quello era volutamente un racconto
0: a
1: forma di
0: costruito appositamente.
1: Esatto, era la parabola dell'amore, dall'innamoramento folle a insomma a tutto quello che ne consegue. E invece in questo caso appunto è come se avessi guardato dopo. È una costruzione a posteriori.
0: È bellissimo comunque capire come si costruisce un album che tra l'altro è stato costruito, come dicevamo, no? In tanto tempo, in tanti anni, quindi è veramente molto bello. Come la prima volta, continuiamo il nostro ascolto tra poco.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Spot.
3: Te la cucina è il centro della casa? Scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio.
5: già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. I numeri uno l'album, Cicale di Malika Ayane.

0: Malika Ayane, come la prima volta, questa canzone è un altro dei picchi secondo me che ci sono in questo album. Senti, abbiamo parlato poco finora del lavoro fatto sulla musica, nel senso arrangiamenti anche semplici però molto molto raffinati, un po' di uso di elettronica, a volte anche un po' vintage. Come hai lavorato proprio alla parte musicale di questo album?
1: Dunque, dato che molti degli autori con cui ho lavorato sono anche produttori, abbiamo sempre con Giovanni Pallotti, abbiamo pensato di lasciare parte della lievitazione di qui sopra ancora sì. In mano ai musicisti con cui ho lavorato, mentre noi andavamo avanti invece con un gruppo di musicisti in studio a registrare tutto il resto, per cui tutte quelle che sono state le finezze alcuni effetti, ma proprio come se fossero gli accessori
0: sì.
1: E i gioielli di ogni singola canzone fossero aggiunti da chi con me le aveva scritte quelle canzoni, mentre invece noi stavamo lavorando in studio con dei musicisti che avrebbero fatto da collante per tutte le tracce. In più lui è un grande appassionato di synth, okay. E quando noi pensiamo ai synth e all'elettronica ci diciamo che c'è qualcosa di molto contemporaneo, ma in realtà iniziano a essere passati anche 50-60 anni
0: sì,
1: dalle prime tastiere, quindi
0: sì.
1: C'è un mondo immenso in cui per fortuna ci siamo dati una scadenza, altrimenti probabilmente saremmo ancora lì a cercare di trovare il suono perfetto per ogni cosa.
0: Che anche questo è molto molto affascinante. Poi è tutto suonato, gli strumenti.
1: Assolutamente
0: sono tutti
1: sì,
0: veri.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Non lo suonato. Diciamo perché
1: cioè,
0: oggi no?
1: Ci sono degli strumenti elettronici, ma che sono comunque suonati, quindi non è che abbiamo preso il plugin e appiccicato da qualche parte, ma sono metodi, c'è cioè chi sa suonare le cose, cioè ci sono dei suoni che non esistono in natura ed è una cosa che è affascinantissima, però secondo me devi essere uno specialista di quello. Io in quel senso sono ancora una zucchina e voglio studiarla prima o poi, però per il momento il fatto di poter far suonare in modo contemporaneo tante cose differenti che appartengono a momenti storici
0: diversi.
1: Mi piace tantissimo e quindi mi sto divertendo lì per il momento.
0: Il risultato è bellissimo, tra l'altro.
1: Grazie.
0: Possiamo capirlo tutti, secondo me anche un orecchio non particolarmente attento comunque si accorge di questa cosa. Una

0: una possibilità, questo è il singolo che abbiamo anche conosciuto quest'estate, te lo sei un po' portato in giro nei vari festival per tutta l'estate, scelta comunque particolare, no? Perché è vero sì che la musica è leggera, è divertente, ma insomma il testo ha delle belle cose serie, importanti.
1: Ma sì, dai, sei un po' sarcastica, perché secondo me siamo in tanti, non lo so, facciamo la foto con il cocktail a vergognarci come cani anche, no? Rispetto alle cose un po' imbarazzanti, e quindi non è stato proprio divertente, anche perché è stato un incontro estemporaneo, leggero e libero, insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, e poi c'era Pacifico con me, che me li ha presentati. Io loro non li conoscevo fino a che non ci siamo trovati in studio, e anche lì ho trovato un sacco di intelligenza. Cioè, la cosa più bella che ho scoperto nell'ultimo periodo è che la musica in realtà è in ottima salute. Continuano a raccontarci con momentaccio, ma in realtà è in ottima salute. Ci sono un sacco di professionisti in gamba che danno il meglio di quello che hanno, a seconda, cioè lo trasformano in base alle persone, agli altri artisti che incontrano. Quindi per fare questo bisogna essere veramente capaci, non
0: decisamente,
1: no? Sì. Si fa presto a dire canzonette, insomma.
0: Per quello dicevo prima,
1: esatto,
0: no?
1: esatto, ma sono d'accordissimo con te,
0: cioè non le releghiamo a canzonette, perché il fatto che siano alla portata di tutti è bellissimo, però c'è dietro un lavoro che è notevole.
1: Molte più sfumature, secondo me. Anche lì, altro appello al mondo, cioè questa cosa, quando si parla dei giovani e del pubblico come se fossero dei blob informi e senza personalità, invece, cioè,
0: perché anche lì ci fermiamo all'etichetta,
1: capisci? Secondo me, esatto, come la solita cosa che mi piace molto, di andare a toccare l'erba, bisogna tornare a guardarsi intorno, farsi 5 domande in più, anche tra sconosciuti, non dando niente per scontato, e stupirsi almeno una volta al giorno. Questo è l'invito che io cerco di fare a me stessa. Non sempre facile, ci sono dei giorni in cui sono semplicemente odiosa e antipatica, altri in cui mi viene meglio.
0: Ma no, si fa quel che si può,
1: esatto, con quello che si ha.
0: Si fa quel che si può con quello che si ha, che secondo me è un grandissimo insegnamento.
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: Quando si impara questo, secondo me poi si può spaziare, si può fare forse veramente tutto.
1: Sì, però sì, dobbiamo ricordarcelo, perché altrimenti ci facciamo prendere da sta voragine di imbruttimento che non porta niente di buono, e vincono i musoni. Poi, visto che noi i musoni non li vogliamo.
0: No, noi non piacciono, noi piace sorridere ed essere divertenti e divertirci anche. E allora tra poco chiudiamo proprio con l'ultimo pezzo di questo album, Cicale, Primavera in città.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanieda, strada 2.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i

0: euro.
1: Solo? Allora faccio il bis.
2: Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self service bandiera gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
3: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Max Store svuota tutto e siamo davvero agli ultimi giorni. La svendita continua con prezzi ancora più bassi e le occasioni sono incredibili fino all'ultimo pezzo. E adesso c'è una grande novità. Gli spazi che si sono liberati li abbiamo riempiti con tantissimi prodotti alimentari a prezzi scontatissimi, con bibite freschissime. Ma attenzione, sono gli ultimi giorni. Max Store, Sassari Preddanietta, strada 18 fronte Moda Planet. Max Store. Più si svuota, più conviene.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Daniele è in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Ai numeri 1 l'album, questa sera, Cicale di Marika Ayane.

0: Album di Malika Ayana Cicale, che questa sera è stata con noi. Allora, due domande. Una è una semplice curiosità, perché poi ho letto che quest'album, no, ha anche vari luoghi, ho letto Roma, Milano, Berlino, Parigi, ma in qualche modo le città in cui gli album crescono, nascono, influenzano secondo te la musica o anche quello che viene scritto?
1: Secondo me più le stagioni che i posti. Perché per esempio a Parigi, che ho scritto tantissimi dei miei album, perché con Pacifico, che vive su, e noi che scriviamo insieme praticamente dal giorno zero, e devo dire che è capitato che stessimo magari giorni interi in studio a Parigi e io non mi accorgessi neanche di dove fossi, no? Okay. Fino al momento di uscire di casa e ricordarmi, dici wow, comunque sono a Parigi, e ti fai una bella passeggiata per andare. Però il modo in cui la luce entra in una stanza, quello sì che condiziona tantissimo.
0: E le stagioni ci sono in tutto questo
1: ci
0: album,
1: sono in tutto, cioè primavera in città per esempio era alla fine di marzo o aprile, forse marzo, che quindi era uno dei primi caldi sorprendenti, e in una mattinata insieme a Mr. Monkey, che è un produttore fantastico, un musicista meraviglioso, e lui lavora con Madame, con Chiello, quindi con generi totalmente diversi, lontani da me, no, se vogliamo. Invece abbiamo tirato fuori la cosa più paradossalmente tradizionale che c'è in questo disco, ed è stato proprio frutto di quella primavera arrivata prepotente in quella giornata, e dopo quello, così come penso che detto tra noi, questi elementi di forte luce invernale siano, cioè, condizionati al fatto che a Parigi alla fine di gennaio fa un freddo cane, che per fortuna puoi mettere tutti quei bei copriorecchie che compriamo proprio pensando che un giorno passeggeremo per Parigi vestite benissimo, ma comunque congelate.
0: Certo. E quindi questo si percepisce, vero? Poi c'è in ogni frase della canzone c'è un riferimento proprio alle stagioni, è verissimo. E l'ultima domanda è sempre legata alla canzone, ma perché io sono curiosa, perché secondo me le chiuse hanno qualcosa di affascinante sempre per ogni album. Perché hai scelto proprio questa canzone per chiudere Cicale?
1: Ma secondo me perché è la canzone più contemplativa, che un po' cioè c'è dentro quello che dicevi della notte, che c'è quel silenzio, eppure è una cosa che può benissimo essere, io me la visualizzo come quando sto seduta sul davanzale della mia finestra a casa mia a Berlino e spio malamente nelle case dei vicini di fronte, dove un po' come nella carica dei 101 o nella finestra sul cortile, dentro ci sono mille vite, no? E quindi è proprio uno stato di contemplazione che puoi concederti o quando stai facendo una lunga pausa, tipo durante il cambio dell'armadio, che dietro c'è la trincea di vestiti, oppure meglio ancora quando hai finito e che quindi puoi lasciare andare tutto quello che era il debito che hai verso l'attivismo, l'attività, e niente, puoi lasciarti andare guardando o l'orizzonte, se ce l'hai, se no a casa dei vicini va benissimo.
0: Va benissimo anche quella. Senti Malika, grazie mille di essere stata con noi, numero uno l'album.
1: Grazie, è stato veramente un piacere, e guarda, cioè quasi ne faccio subito un altro, così torniamo a
0: così
1: parlare.
0: Torni? Guarda, io non vedo l'ora. Senti, diciamolo che adesso, vabbè, in questi giorni sei anche impegnata nell'Easter Tour, ma poi parti con un tour.
1: Sì, vero. E non vedo l'ora. La prima data è il primo novembre a Fermo, data zero, e poi da lì andiamo, la prima data ufficiale sarà a Roma, e poi ci sarà Firenze, Milano, Torino, insomma andiamo dappertutto per tutto il mese di novembre, e le date sono in giro sul mio Instagram.
0: Cercatele.
1: Perché sono un disastro.
0: Sì, no, ma se vuoi io ce le ho scritte, però sono veramente tante.
1: Uno si fa in tempo a dimenticarsi.
0: Sì, andate a cercare quella più vicina a voi ed andate a sentire Malika Ayana dal vivo. Grazie mille.
1: Questo
2: weekend stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so,

0: Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Lunedì 28 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, ancora la luna che ti aiuta, c'è una grande energia che può diventare anche collera se qualcuno non ti dà retta. D'altronde negli ultimi mesi ne hai passate di tutti i colori, è tempo di riprendere un progetto, un programma. Probabilmente la tua pazienza è stata messa alla prova, ma tra oggi e domani avrai voglia di mettere i puntini sulle i. Toro, è un cielo particolare, non complicato, però soprattutto nell'ambito della professione ci sono state delle tensioni, magari anche delle piccole delusioni. Le grandi occasioni arriveranno l'anno prossimo, bisogna lavorare per questo. Amore sottotono. I gemelli hanno una buona vitalità, tanta voglia di fare. La giornata di oggi parte in maniera valida e poi dal punto di vista sentimentale bisogna metterci un po' di impegno. Magari non è colpa tua, è a che fare con una persona che non ti risponde, che è un po' chiusa. I single aspettano tempi migliori. Cancro, questa luna tesa, nervosa, potrebbe portare qualche discussione di troppo, anche perché hai voglia di chiarire tutto quello che non va. I risultati non mancano, anzi io devo fare un applauso a tutti quelli che hanno mantenuto il proprio ruolo e soprattutto hanno portato anche la propria esperienza in altri luoghi, perché il successo dal punto di vista lavorativo non manca. Leone, sono giornate in cui la prima cosa da fare è ritrovare forza fisica. Marte aggiunge dinamismo e penso proprio che chi tra luglio e agosto ha avuto un problema personale ora potrà stare meglio. Dedica un po' di attenzione al riposo, attenzione all'amore, anche perché c'è stata qualche lontananza psicologica o fisica che ora andrebbe colmata. Vergine, si apre una settimana interessante, io parlo sempre del 2027, ci siamo quasi, le settimane scorrono e corrono in fretta, perché Giove sarà nel tuo segno, quindi è evidente che di fronte a tante tensioni vissute di recente, magari anche una piccola rivoluzione che ti ha spiazzato, tu stai aspettando l'anno prossimo che sarà di stabilità. Anche chi lavora per un'azienda che ha avuto una crisi sa che tutto si sistemerà o avrà un altro percorso entro poco. L'amore va curato nel dettaglio. Bilancia, oggi sei coinvolto da una certa tensione, luna e Marte dissonanti, le tue idee sono valide, comunque è un periodo in cui ricevi consensi, ma non tutti sono d'accordo con te. Se ieri hai avvertito un po' di tensione nervosa, un po' di stanchezza, oggi cerca di recuperare. Scorpione, Venere nel segno rende affascinanti. A volte i nati sotto questo segno zodiacale vogliono sapere tutto degli altri e dicono poco di sé, ma questa è una forma di autodifesa. Io penso proprio che tra martedì e mercoledì avrai voglia invece di parlare, mettere in chiaro tutto quello che non va. Sagittario, grande la protezione di queste stelle con Giove e Saturno in ottimo aspetto, e tutto quello che impedisce la tua evoluzione va bloccato. Insomma, adesso devi parlare di te, devi farti notare, in qualche modo anche situazioni di lavoro devono essere affrontate con grande coraggio. Guarda con attenzione ciò che accade nelle prossime ore. Capricorno, è vero, la tensione non manca, da ieri hai un atteggiamento più riflessivo, forse chiuso, vuoi affrontare con determinazione un problema e superarlo. Il lavoro che stai portando avanti prepara una conferma per il futuro. Amore in recupero. Acquario, Venere, Giove sono in aspetto critico, lo sto dicendo da un po'. È vero che l'Acquario non ama vivere in conflitto, però in questo periodo pare che tutto sia in ritardo. Non per colpa tua. Contratti, accordi, anche l'amore attraversa una revisione. Esci un cielo valido, il cuore cerca l'amore e può trovarlo. Quindi mi raccomando, se siete single, guardatevi attorno, ma cercate anche persone non complicate. Il naufragarmi è dolce in questo mare. Forse una relazione troppo serena può sembrare meno coinvolgente? Non è così. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Brico Planet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
9: Latte Miele. Latte Miele.
10: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
11: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2002.

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

peccati. Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.